Partenza da Yong Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mesciar comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la stort del cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es de mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

Senza fuoco, d'Arnold Spescia. Tia vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn. Co vuol da fiuc, scettez, ti arde sbo.

Ots weiter che tot so zure, si passir tot alla malure, fetch top fose, pass mal s'gürs, it is des hier super's mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Fin già sdrogliable, armasa tard, bavò un caffè, la leo a mart, con strangler o la colazione, ambagunavi di un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, ne ha strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cinta. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con irbe spüfs da scialaion, scontra me chef da bureau, ci dice si in vaira merl, e spera pro in grand tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'uranaia, bada cena mover la braia, e con l'altra sul zip. Ne fat in silco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pude scrivere onno, c'è di les telefonar. Forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot pel diavolo, e vez va in ciozno su ne avel, da far alge ben palabuna.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde schwolazzen las grischas e tschecca surainte surora. Ma l'ursum brives nu pon impedir alla lüne de crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: Les novitats de RTR.
1: Adar au dat in acțiun grande de la polizia, coa in conex cun un setem all'ordine parti. E in agin victura nel derby grijun, schluenglion e valpo schiavo calcio giogan pari dus a dus. Coa in dus les temas ozza la sis, al microfono Urs Müller. Bienji! En la citat Arau dati actualmein in acțiun gronda de la polizia. En in ipodrom sae vigni setas in una gruppa de persunas. Probablemein sae empliras persunas vignidas blessades, quai a comunica la polizia argoviana en vers SRF. Era in acțiun sae in helicopter de l'armada. Il contorn sae vigni blocca. Dall'incidente è da in parti de rave ter quest ipodrom. De pli indicaziuns ufficiales na dati ang bec. Sventre d'un din dia nels pompiers survenizo controllier saire il gron incendia de Cublon da Tiers de Lausanna, quai han confirma als responsables envers RTS. Persunas ne saem bec nides blessades. Redund 200 pompiers saen stats in acciun, per via de l'incendia nels organisaturs studir giu ier in triathlon a Lausanna. Er l'autostrada in direzione Genève è stata serata pli resures per via del film. Ars ha una halle da ricicladi per autos vels. Plirs autos aien pigafieu. Nus mit ein nel proximo Orient, de pli plires emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania occupada. Il Premier israelian Benjamin Netanyahu ha us per la prima già da prendi posizione e critica la violenza dals colonists. I se tratti d'imper randaladers che donneggen la reputazione dall'Israel en il mun. En il vich palestinais Kusra attaccen colonists israelians de pi trai semnes adine puspe abitants palestinais ed occupation durchases. All'armada israeliana vignere in faccia che elena intervigna bic e lascia semplicemente far ils colonists. Con qua mi rende il sport, Balapè è la top partita della cinciavola ronda della Superliga an IB e Basilea giuga pari 3-3 in il Wankdorf. In le ulteriori partite di dir a Lausanne pers contro Luzerna con 2-3 e Servette e Luzerna an giuga pari in adin. Ed ang dus resultats del Balapè regional en la seconda liga an Schluenglion e Valposchiavo calcio giuga pari 2-2. Ed en la terza liga a Trondrebeus pers ordaifer contra Rapperswil-Jona e quai cun nulla adin. E per finire anche il ski alpin per Marco Odermatt na sa sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bici de Nordjavisch. Per via di una blessura di muscol mancante l'inciampta trenamento nel Cile, che ha cominciato svi ski. Quando dice che Odermatt crodò nella federazione bici comincia. Er bici sci il commenzamento della nuova stagione saia periclitata. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Quasi si detto sulle lief, il sventer mis diese forma nivels de cumulus, contro saire poi localma in venir bletch. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Mes ensemen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Werther Impuls.
1: Martina è la davosa vischnanca sperillen, ci gea anche se c'è pag sur millimeter sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa col scrafiz e balcuntorz. Un bel balcuntort con pitturas a terra la mia Ilieida, scusa l'amges, giolda, da quels bels catas a laura strauschple an Austria, con l'exception del goldenes dachel a Puntina. Anna Giadegna bassa en quelles construzioni artistiche savens poligonales, che il monte ci possedono da plecidus fenestres. Anna Giadegnota è il pilzoli dus fenestres, un che ci lie en toc pi freit. L'idea del per davanz era che il balcuntors duessen aver la vista se il bülz, se il struars, noa ci s'aspleia la vetta an vischnanca. Ozzande neschen chas novas al ordil comun, l'our balcuntors en drizzos vers il zulegl. Oramai è la componente sociale neida ramplazzada.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trin occurrenze in la città Arau dat in Sietim, tenor la polizia dal centun Argovia dati plires un frendes. In Gin Victur en il derby Grigiun, schluen Lione e Valpo Schiavo Calcio giogan pari, 2-2. Qua in dus les temes, sozza la set, al microfono Urs Müller, BNG. En la città di Arau dati attualmente in azione grande dalla polizia per via di insieme durante un'occurrenza. Plires persone sain venidas blessades, quai a conicia la polizia cantonale dall'Orgovia sin la plataforma X. Se persone sain venidas mazzades dall'incident neanche becen conoscent. Ernic, Claire Eisi, Chica seta in turn, en azione saia in elicopter dell'armada. Tenor informazions del Blick seinen se jetzt crudats entorn las treis la noc a l'urdina parti de rave en in ipodrom en la capitala argoviana. Suenter adunt in dian is pompiers surveniso controllier sair il gron incendia de Cublon da Tiers de Lausanne, quae han confermals responsables envers RTS. Persunnes ne saien becini des blessades. Radunt 200 pompiers seien stats in Aktion. Per via dell'incendi eines Organisaturs studier giu in Triathlon a Lausanne. L'autostrada in Direktion Genevra e stade serada pli resures per via del film. Ars seien a Halle der Recycladi per Autos Wels. Pliers Autos seien pilafieu. Il prossimo Orient, de pi plires emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il preministro israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi position e critica la violenza dals colonists. I se tracti din per randaladers che donegen la reputazione dall'Israel en il mun, uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccen colonisti israelians de pi trai semnes ad ina puspe abitans palestinais ed occupation l'urciases. All'armada israeliana vegneren faccia ch'ella n'intervigna bich e lascia simplemein far ils colonists. Das mit einem Sport, Ballapé, in der Top-Partie der cinciavla Runde der Super League an IB e Basilea giuga pari, 3-3 in il Wankdorf. In der ulteriores Partides der Dirsaira a Lausanne pers contra Turic con 2-3 e Servet e Luzerna an giuga pari in Adin. In ang dus Resultats del Ballapé Regional in la seconda liga an Schluenglion e Valpo Schiavo Calcio giuga pari, 2-2. En la terza liga Tron Rabeus pers ordaifer contra Rapperswil-Jona e quae cun nulla ad in. E per finire anche il ski alpin, per Marco Odermatt ne si sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bec de Norgevich. Per via di una blessura di un muscolo mancante all'inciampo trenamento nel Cile, quae ha comunicato svi ski. Quant dice che Odermatt crodò nella federazione bec comunicà. Erbich, schil commencement della stagione saia periclitada. La nova stagione commenza il 25 d'ottobre sin il glacier de Sölden in Austria.
2: La meteo.
1: Ozzesi sulle lieve lentir grigiun en il decurs del sventer mesisse forma nivels pli spess. Conter saire poi localma in venir blecce in la montogna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenti di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: Trin occurrenza in la città di Darau dat in sé tem, la polizia di scuola de plire un frende senza dentan far de pli indicazions. In ogni vittura nel derby grigiun, schloe in lione valpo schiavo calcio giogan pari dus a dus. Qua in dus il tema sozza la soc, al microfono Urs Müller, piangi. In la città di Darau dati attualmente in azione grande dalla polizia per via di insieme durante l'occurrenza. Plires persone sono venite splessate, quai ha cominciato la polizia cantonale dall'Argovia sin la piattaforma X. Se persone sono venite smazzate dall'incidente ne per conto anche invece inconoscente. Erne si anche invece clare cica se sta intorno. Tenor informazioni dal Blick sein se jetzt crudats intorno la strais la noc a Lourdes di una parte da rave en in ipodrom en la capitale argoviana. En acziun sei ersta in helicopter da l'armada. Sventer adunti in dia nel spumpier sorniso controlli ersair il gron incendio de Cublon da Tiers de Losanna, quai han confermals responsables en vers RTS. Persones ne sein bicini desplessades. Radunt 200 pompier sein stats in aktion. Per via de l'incendi an les organisaturs studir giu in triathlon a Losanna. L'autostrada in direzione Ginevra e stade serada pli resures per via del film. Ars eine halle de ricicladi per autos vels. Plirs autos seien pigliafieu. Nus mit einem proxim Orient, der pi plires emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il preministri israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi position e criticiala la violenze dals colonists. Il se tracte din per randalladers che donegen la reputazione dall'Israel en il mun uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccian colonisti israelianze bi trai semnes ad ine puspe abitans palestinais ed occupation durchases. All'armada israeliana vignren faccia ch'ella n'intervigna bec e lascia far ils colonists. Nuttai del sport, Balapè, en la top partita della cinciavla ronda della Super League an Ibe e Basilea giuga pari trais a trais en il Wankdorf. En les ulteriores partides de Diersaira Losanna pers contra Turic con 2-3 e Servet e Luzerna an giuga pari in ad in. Ed an 2 resultats del Balapè regional en la seconda liga an Schluenglion e Valposchiavo Calcio giuga pari 2-2. Ed en la terza liga a Trun Rabeus pers ordaefer contra Rapperswil-Jona con 0-1. E anche il ski alpin per Marco Odermatt ne sa sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bec de Norgevish. Per via di una blessura di muscol mancante el in champ de trenamento nel Cile. Quai ha cominciato svi ski. Quant dic che Odermatt crodio nella federazione bec comincia. Bec il commenzamento della stagione sai a periclità. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle gifle nel tir centun e nel decorso sventer mesis forma nivels pli spess, contro sera poi localma in venir blecce in la montagna. La temperatura maximale è tranta 25 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione de Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tranta Molina ed Arvigo serrata per via de Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: C'è capeta se una donna d'ora immediat protezione contro violenza, ma ci piazzano la chiada donas en occupos. La chiada donas di Grigion ha attualmente 3 plazze da famiglia per donas e loro infanz. Gian passò è la stada occupata ferma manch. La presidenta di Cusè da Fondazione, Petra Schmidt, descriva la situazione usceia.
5: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit. Es bräuchte mehr Platz.
4: Gestemda è la situazione della Chiadadonas er stada tema ein di cusei grant. Veta creta o vurdopi exact, scuti la protezion da donas è organizzata in grigion e noa ci system vignets confins. Avanti profundain dantan di tema da dots, anciavain da castora, musical manch con Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emissione da etica e religione. Ein Mikrofonatz accompagna Andrina Caprez. E una bella domenica.

0: Vita e creta las novitats o dal mond de las religiuns.
1: Se som la Surselva o do in grand ea per in avetta an clostra. Frar Benedikt, ciò 37 ons o fac sis profess etern an la clostra da muster. Con che pass saleia el definitiva manc a la vetta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr er in avetta senza possess privat a senza lecce. Avant di Gionze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra muster, scu novitz. Sonda passada ol do insis ea definitiv, durant la ceremonia, ol ampurmes della star paradegna an la cuminanza claustrala, ch'egn rapporta la FMR. En oxra stagnan sur selva, lo e ni decidia in a fusion. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch Rienz Eftjain, Duin, John, Luven, Pitash e Wurz ondec ea alla fusion e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci in commember dalla gruppa da project Martin Gabriel odec sendumonda enits resultats stos clers cun exception da quella della pleif da Wurz. Tutegna oer vuorz dec ea alla fusion cun distoc ea cun ter treda schna, ed agion vegi dodus abstanziungs. Das decisiungs angeli las davosas dus emdas. Dil reminent, las dus pleifs da flonde schnaus, ci fissan ein dincest alla foppa, en da lanciata da vent bec stadas dalla parteida. La fusion desus eiram vigor scuplaniso, jam prem da janer dumelavantia set. E che la fusion vindi reminent era d'essere in nos focus dalla vette creta da domenica prossima.
0: Vita e creta, las novitats o dal mondo las religiuns.

0: Ja, schon viel Praktik der Fall Recherches kun Chatbots, per exempel ChatGPT Niklot. Der Recherchier l'Intelligenz Artificiale tocca in die Daten in die World Wide Web. Ma attenzione, la IA ha nin sentiments, nin corp e nin alma.
1: Qua poi riuscì in avanti, ci sa crea per sé un mondo ideale, illusorico, e non sbada neanche più che ci disproprio importante e che ci sono sesagens bisogni. Tutto va bene a controllare il cielo, scopro il computer.
0: Che far per evitare che il computer controllasse la nostra vita? Da chi tratta il plezzo in veia da dots dalla psicologa Alice Kühne, che terlangisce un po' musica. Pascal Gamboni con La forza da survivere.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Son chatbots cu ChatGPT, Claude, scutiz programs intelligenz on si jong num, remplazar nox gerstjangs. E tien si nox urdania degna da plea las maschinas, si nox perdin la coliazion in Montreal, si la maschina cumonda. Da psicologa Alice Kühne, ci lavora in la clinica curativa scuol, cui sis plezem veia.
2: Its chatbots pon rispondere a tutte le domande. Es una dünne de cestutte quant reals ci sun fingia. Maschines ci dan rispostes ci sumaglien a quelles de domands. Co es quabe possibel? Fic simpel, les rispostes vengen uri unta mainsch de domands. L'intelligenza artificiale van creada de domands e l'ora va mis insieme la massa de tocquistes informazions. Scoi un man con un cervè immens che ha vivu fin gia blerischem sans sin quist mond e sa tot. Ma altstil impedisce de d'esser complet. Les ant in una chapcia de metal. ChatGPT, Claude e tot la compagnia nu sun or de pelle d'ossa. In un an sentimens e di nu pon ne nair in resonanza. Els non ancora be dorma e precis quai es enorme relevant per la sandà e il svilup per l'essere umano. Hilarion Petzold, psicolog, filosof e fundatur della terapia integrativa, nomna l'alienazion di enfremdung sco motiv central cia l'uman veng amalà. Cia l'uman perde il contact con ses conumans, con sais ves, con quai cel fa, con la natura e col temp o col ritm, rischel de perdersi e sandà. Infat, c'è posso ben osservare in mio lavoro come psicologa. Tra il sviluppo della società e della tecnologia, ans cittadini confrontati con un ritmo che non corrisponde più all'essere umano, con un consumo esagerato, con la distanza verso la natura. Le medie sociali promuovono l'individualizzazione e l'idealizzazione della vita. I fan vero di poter fare di avere tutto anche lo stesso momento e di stuvare essere perfetti. Qua poi riuscì in avanti, ci sa crea per sé un mondo ideale, illusorico, e non sbada neanche più ce ci disproprio importante e ce ci sono ses agens bisogni. Tot van abbiamo controllato il c'è, scopro un computer. Quest'una forse un po' extrem, per noi ci vivano in tes montagne, ed esem per tox per fortuna de mainde qui svilup. Ma non potranno stesso osservare per noi vese anche il mince di, se non sviluppano verso computerins o se non restain uman. Per Petzold es il contrario dell'alienazione l'appartenenza, di Zugehörigkeit. Cultivare l'appartenenza non es neanche un segreto. Ir in contatto con umans faccia a faccia, promuovere comunanze e comuns vivs, tadlar sul sens de ses corp e sun ses emozions ed acceptar l'agen ritm. Qua voler dir che no pregiain il process che no fein e che no ans volain tor temp per quel. Non potranno imprendere il nostro balzo se non vanno perseveranza e non vanno la possibilità di sviluppare insieme con altri. Fici importante essere di cercare più contatto con la natura e di imprendere da quella, alla fine non è non natura. Star salda mincetante e tedlarsi in sai e si agens bisogni. Sortire il ritmo accelerà e vivere anche il momento. Tutto qua da energia ed in scolia con nos ves e col mondo.
1: Che ne sto il plezzen veia da Alice Kühne e quelca tez quadegna ir anta la quotidiana da venderde, nisem play RTR.

0: Gedatsch do Songbird, dat Eva Cassidy, in oxra Steinmusikal. Si va las novitats da las nov, so anda ko num nada manch in arch musical. Et ankel vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador, o ella pudi festivar i cis 70 aval anniversari. Ina donna, tio son scumatetta di far las tiosas a si moda.
1: Io vaia dina am pruauda am flami acina via. Io ero mai contents con quai ca era stos fa ascia quai maba bu. E mi mumma geva e ca io voleva mai da meuns sin via. Io vaia dina cicina na selber. Also, bu fa sco previu auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di Cisamprem Pascu musicista e da Kencio influenzò il suo sviluppo musicale e personale. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: Las novități ter RTR.
1: Acțiun grande de la poliția d'Arau ter insietem venină persoană mățadă e 5 ulteriore splesades. E referendum în Islanda e ven specia con un rezultat pizza cup. Qua in dusels temas ozeles nov, al microfon Urs Müller. Bienji. Dadin se è tem durante una party de rave in la città di Darau e una persona venida mazzata, cinc ulteriore sei venidas blessades per part greva main, quai a comunicare la polizia cantunala. Il delinquente sei anche in fuggia. L'andamento del delict square motifs possibles ne sei anche bici in conoscenza. La polizia sei venida informata corso entre le 2:30 la notte che gli aia da in se temps in l'ipodrome. Il contorno sai e vigni blocca. La polizia palescia la lieut di evitare il contorno. In Islanda il sovrano decisirce l'insel doi riprendere il discorso di avarti in entrada in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stade sclamate all'urna per decidere di avarti in referendum in causa. Tenor in primis calcolazione sei da quintar con un risultato strec. Attualmente vengono tanti gli aderenti square gli avversari in redondo 50% delle voci. Quai rapporta media statales. Con risultati ufficiali sei da quintar nel decorso del dì. Nel combatto della votazione soprattutto la pesca sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda raggiunto il discorso a parte in adesione sventre trattative da 4 rons. Sventre l'ondata desastrosa in il Himalaya e si aumenta il numero di un frende sino a main secce in Chunkanta. In il Nepal ed il Tibet insieme valgono anche rund 3.000 persone sparite, tranne quelle esercienze turisti, quali hanno comunicato le autorità. Tenor experts in una grande parte di glacier rotta giù e da ciagionare una lavina di glacier enorme. Cura che questa lavina sia affrontata sin in flum e a quai da una inundazione andeccia. Ed in l'Ecuador sto l'anterior presidente Lenin Moreno ir per 5 giorni in prigione. Il Tribunal Suprema sentenzia el per via da corruzione. Durante il tempo vicepresidente ha accettato la corruzione per la costruzione di un'ovra idraulica. E già è per passare $1 million. La sentenza della Drecira può anche venire contestata.
2: La meteo.
1: Oggi sulle gli filentir grigion e nel decorso su entermesi se forma nivels più spesso, con il sera poi localme venir bleccia in la montagna. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discours de musica.

La pura veveni terciau quai ai us niev. Quel lungatsch cun sci in rhythm ed sci quella mischaide de stils e Africa del Nord, Marocco beat, quai devi un

0: la pura era halt al radio. Der ist drei, ein Hot Rotation, wo die quem aber minche die, los Wetzins, kont Influenza ka in Radio, ani in der Television. Se ti supportes, an se tschaini, an se tschi, lu ai quel al tschau del aliaut, al as Aurelias. Se ti fas quai bu, resta quella persona ord varte.
1: Adesso la pura e forse sia pli en conoscente canzun e Corinne Courgelles fram vore stada ord vart. La cantadura a musicista festivesse uon sia tontons ad un adina activa, creativa a presenta. Si ovra sia musica e bia bia da pli ca mola pura. Corinne Courgelles e oz miu hosp. In cordial benvegni a quei arch musical fa a vus Hugo Scher. Corinne Courgelles è nascita nel 1956 a Quera. In prima fonda Silvio Courgelles a Paola e ella, insieme con un frate più giovane, crescita si con bia musica. Ella crede che la tetlavi già fece baul musica.
0: Naturalmente, già il ventre di mia mamma, ella cantava savenze con bia la voce. Ella ha cantato per me e quelle canzoni da Cina, da dormire, ad era orazione, se vuoi da dormire, in dialetto svizzero. Halt. Le canzoni romanze sono il dio delle due state. Alla cattedrale a Quera parlavano di più la fonza musica sacrale, perché nostra mamma Paola cantava durante decenni al cor Sicilia, also al Scogginza Sicilia Verein, cor siciliano, messes latines, quai era impressionante, vai e udiu l'orgla, leo, si plitos baul, suonava il Gian Antoni de Rungs, e alla fine della messa ha improvvisato, io sai anche quai era buona musica scritta, quai era si impressionante, e vevenu a casa in clavazzin gron, also venen flügel, scusi in sala, in sala, e mio babbo ha improvvisato bia, la poteva e suonare con notte, ma ha piuttosto canzoni più moderne, sentite altre, sentite jazz. Noi erano su tenis, con una hetta, perché lei aveva una cozza melna, e su tenis con una teggia, in rifugi musicale, lui la musica grad veniu. Scopriamo già dal cielo, sin mai. Lui, Clark, noi siamo giù in radio. Leo deve già musica traso, aber e lui in gramofon. Also, io sapevo forse gli ossiatni o Jones, vevelio. Lui veniu quel gramofon con plattes e Leo vesins schon quel mix vast che io vai udiu sco mattaccia da Ray Charles to My Fair Lady, Edith Piaf, Hildegard Knef, tut quai che mio baba udiu, mia mamma plitost messes, Mozart e Lu Tchaikovsky, vai nu seggiu in a platta. Also, forse ven plattes, neanche de pli. Io vevel e schlieremer kind, gul gabere Rotstift, ganz uns. Genus weint lau Leo Elvis Presley, Everly Brothers, Caterina Valente, Roy Orbison, Beach Boys, Vico Toriani, tot quai, also proprio in a gronda mischaida als ons si sonta, e quai a influenzau mai in inna ni lautra mode.
1: A dire cantadura, fece in conoscente del son 60 ud in os, sco già viste Corinne Courgelles, l'italiana Mina con indeses en prims gronds hits, Il cielo in una stanza.

0: Silvio Curgelles, il bab de Corin, era in fech bien pianist, a musicist, ad el agi sunau bia a savens, aves diu talenda fazza cei cum musica.
1: Deplorable mein weven als geniturs l'idea che fos bien de studi già, lu era in jurist, scocinse, ja e plic in hobby, ja in passion, aber ti sas schon che quai dat buina vita, che ti stas, era in politiker, con quella passione della musica, de speres.
0: Adailu, sunau a cemmo a casa, clavazzini, amici, tonne, faccio jam sessions, le cesure, le industrie, ne sei qui.
1: Io vezzo le fotografie de del, del cor viril de quera, ni si baiwurst öbi, geschri, che el si deva in clavazzin, el leu. Ed è a casa del Curgelles a quera, giù quera deviadina in upright piano, also in normal clavazzin deviadina, si con candailes. E già quel clavazzin è importante in nostra famiglia. E la onda suonava classic, ma mio papà piuttosto a bu giù a si bugen notes, ed è bu dovrà.
0: A Corinne Curgelles a setza, un prius con primi strumenti il clavazzin in auter.
1: Nein, era schon ein Klavazin con oggi ons, wevi au seconda classe, qua in ciet con ures de Klavazin, aber con pauk plage. Also qua, ja, schon interessant, se ti vesses in pupi con notes, sas ti fa musica con quel pupi, ni bo. E quella transmission, also quel transfer del el che vezza si notes dir in a musica vivente. Ah, era bu bien. E era mia magistra, era bu gradascina, fesch simpatica donna. De suente vevel jau al seminari, John Antoni Derungs, en usva in discureu. Jo vai gidau del da accordà l'orgla, si la cattedrale, en usveven in alter rapport. E lascian sentiu che mio esser fa altra musica che... Che quai. De Debussy va io su un'autorelle, quai piaceva a me. Debussy era più moderno e poi halbu, sì, quel Cerny e tutto quai Beethoven, Mozart, quai era il mio.
0: Ha sentito scotto il bab aveva usato bugien le note a Corinne Curgelles da cimentutine.
1: El poteva fare tutto, also, forse faceva sentire più grande la causa, perché ma taccia eri per me, el era proprio fece talentaus. E con 20 anni vai io portavo tutte le note alla casa Brockenhaus, tir l'almada dal salit, a quere vai terciao mai pli note. E lui vai io mi dau le note, ti sa il jazz as altre notazioni. E mol si per ai gesti in accordi, chords, vai io lui vrau con bezeichnungen.

0: In vendita, in una composizione da Corin Curgillas. La cantadura a musicista suona e differenti instrumenti. Sper clavazzina chitarra a ella e gran interesse vid instrumenti che in novs per ella.
1: Cura che io vai udio un se c'hai che plageva a mi, vai io schon improvau da suona quai sil clavazzin. Aber quai era halt mai il medem. La chitarra vai io suonau, ma accordau differente mein, also nicht die normale Stimmung, ja war ein Flau in Autre, in einer Aviarte, eine offene Stimmung. Luke und Autres Griffs halt, also ja war ja die ein Proude, ein Flamme, ein Atschna, wie ja, er ist mein Kontent, mit welcher Ära, Stoß war ein Schier, mit welcher Mabe, wo. Mi mamma diceva che io volevo mai da Mounds sin via. Io voglio dire che c'è una selber. Also, bu fa sco preview, outer. Qua era parte della mia vita, ad usai sinti, più
0: luxa. C'è musica a forza influenzato la accena musica di Corin Curgillas, il pifec?
1: Ti sas bu perciai che anzecai tuccal cor, quai ai sci misterius, perciai che ti as bu gen quella canzone, l'altra bu, la tiarza, ai egal, quella ai neanc fanuot. Also, io sai bu exact, io sai mo che quel radio aveva differenti programmi, wie Bayern 3, ni Radio Luxemburg, e quai vai au udiu. Sì, più moderna musica, forse beat, music, ni folk,

0: na cioè mi accen tun in la musica. Alu, c'hai era la domanda.
1: La domanda era cioè musica, altra musica ha influenzato l'accena musica.
0: Exact. Lu vevnus quels also si sonta con quels schlagers e jazz e c'è che qua era big band music. Io vai udio bia big band. Schon scomaptace per c'hai col bap udeva Herb Alpert e Glenn Miller. A lu da sci con 15, 16 vai udio Nick Drake. El ai forse buona sci conoscenza, ma qua ha influenzato mai profond, perché che io sapevo con gli altri che el lascia fare musica. Scia in quella direzione, si sente gli altri, sono io parte.
2: Ad acquai Nick Drake, che è morto, abbiamo in baul con mo 27 tons, udin os in una delle sue grandi canzoni, Northern Sky.

Wusstet lösen lehrt musikal, otz cum eu hosp Corin Curgelas, casse viu festival questa stazio si a ton tavola anniversari. Die studiu vain Nick Drake, in cantautur engles, ca agi giu gronda influenzas in sia musica di Corin Curgelas. Da metter sia musica

0: Musica, pia la musica de Corinne Cugeles, en ina sparta da musica ai gref, per bodi quasi non possevel. Da grop mondi sia musica forse in direzione jazz.
1: Io sono una weltmusikeri, musica del mond. Perciò quai arva portas, quai si arabo. Io vai bugene sci, biars, etnias, autors suns, bugene plis lungacis. Allo vai o bugene de rimna e mettere insieme ed infla nove combinazioni. E io vai bugene la musica del pievel. Also Volksmusik war ja viel bugenischer, schon la musica dels roots, dels regis, nur che ti vezes den under, c'hai vin o del pievel, quai war ja viel bugen.
0: Us was ja plis projekts kun lendi eben etwas vast, per exemplo, so kun la sores, per exempel, ne kun eben musica africana, ni projekt in a canzun per de Daniev, kind sarim na, also hat mir probi fetch in wasta wie.
1: Zum konnte drei Longatschs gekonnten la madem canzun sur la page. Que quoi fus bien devenir ensemble et buf botalia et bugiti a senti a esor. Na, aber per di avant court war ja le dieu in codisch, a sachbuch sur la musica. E leo a quella che ha fatto, ha scritto quai, non nau mai sco pop musikerin. E quai hai a schiffe leo, che io vai mis na ven quel codice, legel bu el. Perciò io sai bu prendere al serios. Io son bu in a musiker de pop, cioè hai quai. E in begriff fritsch vast, in pleit, nur kins mette tut en, aber per mai hai pop, also populare, hai altra causa, aber also musica tradizionale, popolare, aber pop hai già commercial. E io vedo la dina, io aud la dina, aha. Quai hai pop nur che quels che fan, quai han propri en mira de d'esser commercial, de ve success finanziar. Quai hai sco ginza, sco in schnittmuster, quels leven fa quella via. E quai hai nur te fa con mai, gradi il contrario.

0: clock tick, tick, tick, in the eye. A number with that, and large as a hat, which makes rings thick, quicker than I. A clock in the eye, ticks in the eye. A clock, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, ticks in the eye.
1: Flowers of Friendship. Corinne Gurgilles, accompagnata dal Vienna Art Orchestra, nu che ella è stata la fin del sons 90 cantadura solista ad un negail 2009. In persona che ha edu gran influenza sul sviluppo musical e personal de Corinne Gurgilles, e un durante il seminario de magisters a quera era in auter musicist grigiun.
2: Appiva io entupau Walter Lieta, a quera con George Ons e depi Leo vai a realizzau aha qua è schon in pli grand pass in direzione de esser in professionale ni viver con e or de la musica qua ha entschiet Leo quella idea.
3: Also hat jemand Walter Lieta stau la colpa che Corinne Gurgilles a fa la via de voler viver de musica.
2: Also qua è che bu vole qua è mo aha qua fus amire el da a mi su entri in concert 300 francs qua è super se sai o je pu sta qua e ni fet normal aber ha qua è una valetta e iai pagao cura che ti conta specie la cultura ha già il problem che scols purs es nus je subvenzionai. E nos va in grado de picurt con triada discussionausos da quai perciai ai la veletta ascia che nos stuain perciai ai si bu pagau de pli perciai ai cultura bu in a necessità che la liau de drova.
3: Sarà un giul seminario jetzt schon, aber es vendere si stau klar, io bu da scol ma ben fazice con musica.
2: Also da scola era mai venivo in du mondo perciai io vai fac quai per mi mamma. Mio bab era schon mort, cura che io el George Ons, ed ella era mal se gira. Ella dice, se ti fas quel seminario, se ti has in una professione, lui se has lui fa, cioè che ti vuol, ti has lui la base. E qua era il compromesso che io vai faccio con ella, per ella. Ah, io sono eleda, perciò io era mia scogine, se ti fas in una scuola, ti has in tic temps, da dem flau chai ka ai vera mein tiu destin a quai era bene lu vai a fac la scola da teater a Turich as la madema Jamna vai a finiu in a scola e fac les scogenza les examens per l'altra
3: a da colo vu voleu fa si ci si musica ma ben lu fa la scola d'actura.
2: Also musica in quel temps era conservatori. Notes, notes, notes. Vim buen du mondo. Jazz, se veves studia in Canada, ni in America, aber, also, mo in a scola de via Berna, creio, jazz scuola Bern. Io levo jazz, ai push by, sci in a clara via, streccia, also, qua era ebo il mio, e teu agen sas mo sviluppa, con fa, con udì bia dals autors che ein buns. Teatro vai a già fatto, schon de gic, also alla scuola, quel teatro da Mittelschule Teatro. A detox fitch buns, con in cert nivel, con Petri e Klein, quella ai già è un gadina in actur fitch, also in bien actur. Nus weven kletsch, che nus wein giuasci biares chances de am flau oce, che nus lein propi fai. C'è che va a prau con se setz.
3: Ma fa la scuola de actur, nicht die scuola de teatro Turich, es venterlu se casai a Berlin. C'è stato il motivo di fare quel passo a Berlino e c'è il ragione?
2: Sì, biars gis d'entren, also qua erano c'è un 11 turici, allora vai io anche non scrivo bial io che io levo fa musica con e quals erano plitos de scogins, also aus der Bewegung aus, quals bands de punk e quals anbu prio seriös mai. Quels han cicciati con Follenweider, e Max Lesser, Bruno Spöri, quai ai tutti in outer, also ti hai sbu quella scorgenza, street credibility. Quai a dice mi, se ti stas in Svizzera, tutti an in maledge dettai. Tutti an in idea c'hai che ti hai e quai hai già la fin de din svilup, also stos sta quai als autres managen. Lu vai au conosciu George Grunz e j'eva tirelli au les i a Berlin, a mirar un tic c'hai che c'ha beja leo musical main e el deva a mi in saxofonist, num din saxofonist, che ha proprio musau a mi la scena de Berlin a so west de quels gis.

0: Il 2009 Corin Cugil è ritornata in patria, il Grigium ed il Vic de Ciutat a Rueum. Leu ha in differenti progetti con musica romance cresci, se sviluppai e la finale realizzai. Ed è us con sia tontons e Corin Cugil è un posto e un clade studia o novs progetti. Pil Pliniev project adi egi dau che la adi sorniu lion 2021 il primi Brandenberger, in primi che dotaus con 200 milli francs.
1: Allo vaio, ciao, also, la mese dat, mettes naven al frigo, e toques vo, in quart per in project, ed in quart per viver quels proximes ons, also proximes, 3-4 ons. Sci era mia idea. Ad lo vaio ter ciao, lascia puspaintig mund in casa e vai contactau mes vels.
2: Vels, vani buttuz, aber
1: mies colleges dell'exterior. Schua Berlin, ai quai Vincent von Schlippenbach, DJ Illvibe, fitch conoscent, un producent de Peter Fox e Materia, Nina Chuba, also in Grondum, aber per mai in che io conosco il de Pickel a Ochons, perciò il fail da mi amiche da Berlin, fasen se c'è con mai na klar. Allo Ashley Slater, da Freakbauer, figiain se in collaboration,
2: of course,
1: so simple. E tutz an grad reagiu positiv, ed usse fece o vence siat collaborazions in Svizzera, el Grigion, ma eti artudesce franzosa, aso Francia, it forse Italia e all'America voglio bui, quel stone un midainti, canse c'hai un token che io vin, aber io vesone in plan. A New York, vesi io in plan con una gruppa.
3: Also, du dati anche in una tournée de concerts, l'autorona, con quali musicisti che non ha?
1: Na, tournée, va bu, quai mimia gron, na, io fec studios, also con mincia gruppa, con mincia combinazione degli aut in una canzone, e, also, quai va due sons, forse adesso il 28, aber io sto già ebu fa prescia, perciò una gin domanda cuvi in quai o io lespo genai. Io sono già in scoginza, io sono in artista libera, una gin che io so sto per fare in avon. No, quai ha se io agio in temps, io prendo temps.
3: Ma tu dai qua in portatun, in nief portatun?
1: Quella gavi in quai ad essere la mesira da din vinil, perciò io hai inciet con vinil, e sono una ius atras, as iau anconosce il mun dals ons sia tonta cun 48 spur e tut guai analog, pi cassettes, pi CDs, pi cedevi a un dat e tutte quelles manieres de prendere si musica vai au, io son ida atras, tut guai ad di in agaro dund all'enciata e fa in vinil, quai è in aber 40 minuti e vuol dire che mia musica va ad essere pli lungs con vence siat, va io a una CD. E text, also io scrivo in text sur mia via vita e via artistica e entupades con gli aut e c'è che sape già, c'è essays.
0: È in una sorta esse a il prossimo giovista Corin Cugil, la canzone popolare El Jester, cantata da Astrid Alexandra ad Ursina Giger, le due cantadure che formano insieme con Corin Cugil la formazione La Triada.

Buna mai na casa nomnada men Rueun en la sala il local de concert da Corin Curgilles studio a magari e Austria a jeu a stiau fa il discurs per quei portre musical de la musicista globala ad universala ca assa viu festival uon si usia ton tavel anniversari. Gentir discurs con Corin Curgilles ad un biada plida della am floesco adina sin nossa pagina d'internet rtr.ch/musica. Per la fin udin un ulteriurs de vis de musica della Jubilara, scom prim in a canzun en conoscente della cantadura brasiliana Elis Regina. Io sperl che vous aides dat lau cun gust a plagé quei art musical, miu num, Hugo Scher, a dia a tocca in autregat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Acțiun grande de la poliția d'Arau, ter insieme tem veni una persona mazzade e 5 ulteriori splessades. I grande nur suente Martina Hing e José Roger Federer ufficialmein in la Hall of Fame. Quando usa il tema so zeles diesch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Dad insieme durante una party de rave nella città di Darau e una persona venida ammazzata. 5 ulteriori sei venidas blessadas per parte creva main, quai ha cominciato la polizia cantonale. Il delinquente sei anche in fuga. L'andamento del delitto scuola motivi possibili ne sei anche bici in conoscenza. La polizia sei venida informata corso entre le 2:30 la notte che gli ha dato insieme in l'ippodrome. Il contorno sei venido bloccato. La polizia palesce la lieut di evitare il contorno. In Islanda ha il sovrano decisir se l'insla doi riprendere il discorso di avere in entrata in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stade sclamate all'urna per votare da avere in referendum in Ciausa. Tenora in prima calcolazione si esita quintar con un risultato stretch. Attualmente vengono tanti aderenti scuola gli avversari in redonda 50% delle voci, quai rapporta media statale. Con risultati ufficiali si esita quintar in il decorso del dì. In il combatto della votazione soprattutto la pesce sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda raggiunto il discorso di avere in adesione sventre discorso di 4 rons. Sventre l'ondata disastrosa in il Himalaya e si aumenta il numero di un freddo sin almeno 7 in Ciuncanta. In il Nepal e il Tibet insieme valiano anche redond 3.000 persone sparite, tranne quelle esercienze turisti, quali hanno comunicato le autorità. Tenore esperti, una grande parte di glaciero ti giuve da ciaggiunare una lavina di glaccia enorme. Cura che questa lavina sia affrontata in un flum e a quai da una inundazione andeccia. Ed anche il tennis, Roger Federer veni prendisi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport nel stadio federativo di Rhode Island. In sé spleta, Federer guarda una voce in sua carriera ed ingrazia sia famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer ha terminato sia carriera da profi il 2022. Tra l'altro, il guadagna 20 turniers da Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzero, suenter Martina Hingis, che veni prendisi in la Hall of Fame.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle gli felentir grigiun, e nel decorso suenter mesi se forma nivels pli spess. Contro sera poi lo calma in venir bleccia in la montagna. La temperatura maximale è 30, 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
4: Benvenuti alle vamos de da RTR in de chinchaiva in ticket ple fresh til de vaungesiu. Io spero che vous sapes gudai la domenica. Al microfono accompagna vous l'Angela Hendry. Fa plajai che vous tutlais RTR.
5: Mes radio, mia stadt.

0: Alle Farben ed Ilira con Fading. Oggi è domenica al 32, di oggi è gratulato 4 persone. Il più giovane jubilar è Livio Lotz de Mustaire, il festival Venions. Gabriele Lotz de Perdè, complenesce 67. A Circhen festival Irene Cagenart 70. Ad 88 complenesce Martin Vincin Sazenz alla Pontrais a Mustaire. Chi ti gratulesce con chiesa liz a divis musicals o dis scodina dalas 12 masa miasa tirnus alas gratulazions.
1: La cupina presentado bogna in giardina a scuol il bogn con agua minerala bognaingiardina.ch.
0: A dosa weiss vus le cajun de gratula, a gest e a un schattermetter nossa schediola de derter, an conosci vus se cice nascius al dede dots als 32, vus schen gedassus gen la schediola, telefonaide me al studio 0800, veng 2030, 0800, veng 2030.

0: Musica svizzera cotier RTL, RTR, Gioia Marlene con Difficult. Nus mirai nos a nocca la scadiola de dots se chanta. Io dec allegra Anita parli a scuol.
1: Allegra, bel di, je vira. A eleva gratular a mia cugnada, Elvira Heinisch, a cuore e la complesso a 33 anni. Ti vejato tal punto dai fortuna.
0: Avus school queer que bigrat fegi de tier sa si imaginat vos mais bi spera zo ots.
1: Na, na, gratina.
0: A briven
1: di verana.
0: De. Eba lu veni prusian trin alter de.
1: Que bun, hai.
0: Salura, Ascella, Salagra, della Scadiola, un grazie fecci per il telefono, a vine vauni una bella domenica.
1: Grazie fecci, arrivederci.
2: La Cuppina, presentato il buon Engiadina a scuola, il buon con acqua minerale, buonengiadina.ch.

0: il calendar.
1: E rons Giulia in bras de la scelta, nies calendar bunamein schlupava cun indisch i vinimains. Oz sei in ticket ple ruasaival. El venerdì sera ol enciet el festival dappertut a Tron. Ad oz el tierz ad vos de. Inspirau de la tribuna de Zarli Cariget, vensi idea de dina pinche tribuna mobila interpretada da Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saute, performances. Il festival enceiva les indige miasa a vo a un token la sera de la sis. Oz se presentan di antre autor al teatro giuven del Grijun cun Angela Kollenberg, al cabaretist Florin Caviezel, et als matadors locals Alexia Marcus. Ad els en bidemu ein dus in tribuna, mo ben ein quater.
2: Col Clau Mais, quando sono collaborato con Phil Biaga, insieme con Letz, il Re Scoraia ha suonato il vostro disco compatto in ogni due canzoni con noi insieme. A quei, veramente, in prima gara, quando siamo in quella composizione in quattro, a quei dati in te alle canzoni in mio vestito, in alto tempo, per noi, se si capisce un gran piacere di suonare con questi buoni musicisti, quei dati per noi in in una sfida in una bella causa.
1: Els audins oz duas jedes les indige miasa a les tschunedin quart. Ad el festival scotal, quel anchaiva scodec les indige miasa, quetsa toca la serra de les sis, tila casa caridet a contorn a Tron.

Vus essas selas ondas remontas ein jot minutas zailas indisch. Dolly Parton, la leggenda de country americana, è morta quai mardis alla vedicina de 800 tons.

0: RTR Impuls.
1: L'autor Linard Candraia è vien daus ein etappes tras l'Engedina, quai ne vende la fontauna lunghin per lung del En. Quest'anno raccontel delas etappes a l'Engedina bassa, oz surda balcun torts.
2: Martina è la davosa vischnanca sperillien, ci gea anche se c'è pag sur millimetri sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa col scrafiz e balcuntorts. Un bel balcuntort con picturas a terra la mia ilieida, scusa l'amges, giolda da quels bels catas a laura strauschple an Austria con l'exception del goldenes dachel a Puntina. Anna Giardina Bassa è in quelle costruzioni artistiche sovente poligonali, che il mondo ci possiedono da pleci due finestre. Anna Giardina Ota è il pizzoli due finestre, con cui ci è in tocco più freddo. L'idea del per davanti era che il balcontore dovesse avere la vista se il bülz, se il struage, noi ci spleia la vetta an Vishnanka. Ozzande neschen chas novas al ordil comun. L'our balcuntorz en drizzos vers il zulegl. Oramai è la componente sociala neida ramplazzada.
0: Impuls.

0: Las Novitats der RTR.
1: Acțiun grondă de la poliția de Arau trebuie în setembrie venină persoană mațadă și 5 ulteriori splesades. E grondă în urs, între Martina Hingis și José Roger Federer, oficialmente în la Hall of Fame. Cu indusul tema soțele zindici, al microfon Urs Müller, bienvenue. En la citat de Darau dati de pila bunuri in acțiun grande de la polizia per via de din setem durant una parte de rave. Una persona sa venida mazzada e 5 ulteriori sa venida splesadas per part creva main. De la persona mazzada se tracti di una giufne da 22 anni, quei ha comunicato la polizia cantunala. Il delinquente sa in anche in fuggia. Davart l'andament dal delict e motivs possibles na detti anche ne ginnes indicazions ufficiales. En l'Islanda il sovran decisir che l'insla doi reprendere il discurs davart in entrada in l'Unione Europeica. Passa 272.000 personas in stades clamades all'urna per votar davart in referendum in Chausa. Tenor am primas calculazions esit quintar con in resultat strec. Actualmente vengono tanti gli aderenti scuori gli avversari in radunt 50% delle voci, quai rapporti media locali. Con risultati ufficiali si esita quintare nel decorso del dì. Sentre l'ondata disastrosa in Himalaya è aumentato il numero di frende in almeno 750. In il Nepal e il Tibet insieme valien anche rund 3.000 persone scomparite, tra quelle ercienze turisti, che hanno comunicato le autorità. Tenor esperti in una grande parte di glacier rotta giù da ciascuna una lavina di glacier enorme. Cura che questa lavina sia affrontata sin in flum e a quai da una inondazione andeccia. Ed anche in novità dal tennis, Roger Federer è venuto a prendersi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport, nel stadio federativo di Rhode Island. In sua spleta, Federer guarda una voce in sua carriera ed ringrazia la sua famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer termina la sua carriera da profi il 2022. Tra l'altro, il guadagna 20 turniers di Grand Slam. Federer è il secondo giocatore di tennis svizzero, Sventer Martina Hingis, che è venuto a prendersi in la Hall of Fame.
2: La meteo.
1: Oggi è sulle lieve l'antir centun e nel decorso Sventer mi disse forma nivels più spess. Contrasaire poi locale è venuto a blecce in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, il concert Sinjavish.
4: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
5: Benvenuti a quell'ora di RTR, che vous comandais las fiastas, vous estais telefonas salida, surtout divise vossa musica preferida. Che asti esser forza in hit actual? Ne pleu gen musica romancia. Ne forza in sempre vert.

0: Gianna Nannini, bello e impossibile vustat leis. RTL Konzert sind gewisch, an us meinus aden diast til Daniel Alik. Bindi.
1: Quindi io adesso li dà in primi giorni tutti, a qualche conosce mai da manai, vado da lunch, e noi vanno di uir in la piazza del Vich, che tutte le news, anche di dà a fa, e a Fridolini, e stavo a Zunauleu, e sai van saltà, tutto a fa, questa è Valencia. Io ho esco in Lugà, in cucina, stavo da bai per da qua, e questa è Valencia, e
0: Stau streng de Louvre?
1: Nein, maben, ne?
0: Super.
1: Das streng. Wenn sie in der Sjass tocken das Nov, also an der Midau, ein Auto sie nie auf Abbine wohnen.
0: Ah, flott. Du schätzt ja sehr so wie Gudeile Fiasta.
1: Genau, ja, jetzt. War schon gut, ja. Wo ist auch die Top, ja? Laura Eva Kuhn.
0: Jetzt war er, Ebbie.
1: Ja, der war er, ja, ja.
0: A te has divisão na canção em toque da Sociedade de Música Tron, campeão em polca, tudo lá nos feitos budget. Grazie pelo telefone, vinha uma bela domenica.
1: Sim, grazie.
0: Sou lhante.

0: El cor viril saluf cun la patria. Divisau de Hilda, Charner de Ferdegn, ella salida to question canoschen, ella ad surtut ein spezial als vigins las vigines. Lustet leis RTR Konzert sin gewisch. Ein 30 minutes, sei las dodisch, nus mein wiener Wanko. Judic, bien di, David Kemenisch, a Klaustra.
1: Ah, bien di, Angela. Ajo ve sensi che ci poen in gratulazione che ho pizza chi c'è dus a questa una scia e ave sbugenge vigiau a tutti il si smelli circa caccia dus e caccia dudas in a bialla e feg buona caccia ora von tut in a caccia senza accidents e senza disgrazias a quais che nos anflen con la musica oz Weidmannsheil und la Capella Oberalp.
0: Vus sedz weiss tradüdimi, bidje Kacedur den taun plebaut akumpanjavas in Kacedur?
1: Exakt, ja, war er an Lukin, weva magari vus Kacedur, weva na dinge sko ingi domter, kins weva bunu menci can femmen, et dann eme kumpanjia, Quello era un decimo interessante, mi ci sono aspettato nel sistema, mi ci sono nel buco. Quello era semplicemente cioè, più pacifica oggi. Avrei un ozzo e quella caccia che c'è in una bialla causa, che è un mero. Avrei c'è d'urso un buco.
0: Avrebbe bialla se ricordiamo tutina.
1: Exakt, das ist
0: er. Lutet Linus Weidmanns, Heilin, Marge della Capelle Oberalp, David Kemenisch. Grazie per il telefono, Salizia Klaustra.
1: Grazie, tu milioni.
0: Adia.
1: Adia Angela, grazie a te.

Fa impressione.

0: Teo Demont cun La Pastura, quai è stau al Davos Gievis, de quai concert sin Gievis. Quel è venus de Zoe Candinas, de Surain Ella o Salidau Ljursin alla Elena Candinas. A nus mirai nus a Ciccia Gudonia las Flures de Dots. A quai è Petronila Tuor de Tron der Vela Cordiala Gratulazion.
1: Il concert sin Gievis.
2: Presentata florop.ch. Dolce salits florals con las pralines de Maestrani.
0: Ein jank 30 minutes sei las dodis, alu udinus las novitats da cun Olivia Christen.

0: Les novitats de RTR.
1: Una persona morta e 5 blessades. Qual bilancio su entrinsa e team durante una partia da Arau la notte passata? O sala svizzera dus stars de tennis en la Hall of Fame suentre Martina Hingis a Roger Federer domani a quest pass. Es il suentre mes disse forma nivels de cumulus se la saira poi dar singles uradis. Como trais dels temas ciapinau per vus oz les dodis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Bicius esses della partida. La persona che è morta la notte passata per via di insaetim durante una partita rave in la città di Darau è una donna di 22 anni, che la polizia centunale intanto comunica.
2: La donna giovane è già morta in un luogo per via di sue blessure. Prima volta è già 4 uomini e una donna al ospedale con blessure per par greve. Ella è già dentro 24 e 26 anni ed è già in un luogo di domicilio in Svizzera, che comunica la polizia cantonale dell'Argovia. Attualmente continua l'azione grande della polizia che ha inciso le strade la notte. In azione ha varga 100 poliziotti. Il delinquente, Nils Delinquenz, ha scoppiato una dina in fuga. La popolazione deve stare a vendere il territorio intorno all'ippodrome a Schachen a Darau, dove la parte del rave a Giuliuk, scrive la polizia cantonale sulla piattaforma X. Coi è venuto quel delitto e motivi possibili hanno una conoscenza nei jeans. La polizia supplica che persone che hanno fotografie e video del caso mettono a disposizione quel materiale. Lara Kacen, redazione Quera.
1: Ossa all'exterior. In Islanda ha il sovrano deciso di non riprendere il discorso davanti all'entrata in l'Unione Europea. Le votanti e le votanti hanno rifiutato strecci la proposta della reggenza, rapporta l'emettore da radio. Tenore il risultato intermediario attuale, hanno 52,8% di na, 47,2% di gie, con montini differenza di 12.000 voti. Passa 272.000 persone in stata sclamata all'Ur per votare davanti il referendum. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione a lui su enter trattative di 4 ans. Su enter l'ondata disastrosa in il Himalaya è aumentato il numero di fremde sin almeno 750. In il Nepal e il Tibet insieme valiano anche dinara d'ont 3.000 persone scosparite, tra quelle e 100 turisti e turiste che hanno comunicato le autorità. Tenor esperti è una grande parte di glacier rotto giù ed ha ciaggiunà in una lavina enorme da glacia, glera e lozza, che questa lavina sta affrontata in un flum aia quai da ina inundazione andeccia. La Cruz Cocna stemma che depliche 90.000 persone en partucciadas dalla catastrofa. La Russia prepara tenoracines indicazioni attaches massive sin l'infrastruttura d'energia ucranaisa. Il militare ha cominciato con le lavori da preparativa. Questa è in reazione sin attaches dell'Ucraina, sin infrastruttura civile ed implants dieli in la Russia, a comunicare il Ministeri della Defensione a Mosca. Oltre da quai, aia il militare russo continua la notte passata con le attaches coordinate sin indrizz dell'industria d'armamento ucranaisa. Roger Federer è venuto a prendersi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport nel stadio federativo di Rhode Island. In se spleta Federer guarda una voce in sua carriera ed ha ringraziato a sua famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer ha terminato sua carriera da profi il 2022, durante l'auter ha guadagnato 20 turniers da Grand Slam. Federer è il secondo giocatore di tennis svizzero su entro Martina Hingis che viene a prendersi in la Hall of Fame.
0: La meteo.
1: Oggi da maun esi malgrat singuls nivels saven sulle liv, da maun linde giudia esur tot en il grejun del nord nivels pli spes. Omadus dis poi dar conter saira u radis locals. Da maun pon insquintara cuira cun 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via trantra Molina ed Arvigo serada per via da Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Aktual informai cun RTR la sonda al microfon se vineva un l'Angela Hendri. Al playout grijun sul Mainz per inon e in Romontsch. Fabio Luzio e le presidente del Cusel Gron. Quai sapi vai avantaggs de d'essere in Romontsch ol manegiau un viers RTR.
4: Il romanzo è anche degna un po' in lungaggio segreto, niente la politica, ci, allora Bettozzi ci c'è passion, che da ciò è un vantaggio.
3: Per il presidente Cusel Gron, sei venuto a organizzare una fiesta con apparo con la popolazione ed una parte ufficiale con hosps in Vidai. Questo è il della partita la prominenza grigiuna della politica, economia e turismo. Qui è stato quella fiesta e di nos dieci prossimo.
0: RTR. Danus. Per vous.

0: Bob Marley and the Wailers cu Iron Lion Zion. Era veniu fagi gronda fiasta a Savonin se la plaza de scuola grava, quai pel ple aut grijun Fabio Luzio. Ele venius el dius la dievidl cusel gronsco president, ed eu scea durant inon quel ce maina la sessiuns ce represente el cusel gron all'entir grijun in a grond onur e pel regiun. Per quais ai veniu fat fiasta sco sauda de din per cienz persunas, taunul cusel gron, scol cor viril, la musica instrumentala a la gucca, giuvene vell on festival Lur Fabio. Prisca Bondi è stada per nus de la partida.
1: Benaventaus a Savonin, se Fabio Luzio venius cun dus repiz decorai cun daija a corna de ciarvas. Plaits, alt strugem flau per quei ben vegni.
2: Che enorm grand e bel sentimento, va un gran piacere, va per spicci con tante occhi, va per spicci ci scaceders, fanno anche una piccola processione con i rapiz, è semplicemente enorm bel.
1: Un se strenta ci noms se el indels juvens in quei uffici, ad usce se è bialiot pli juvne stada se la plazza grava da fine bialaura. L'Union de Juventec namerau pel ben stadels hospes, adeles adels, a naturalmen mo en flau bials pleits per Lur Fabio.
3: Ella è un presente e fa un piacere di essere insieme con lei.
4: Io ho avuto un buon discorso con lei, anche a Vion, che ci sono insieme in vacanza con la Giuventetna. E lo ho avuto un piacere di cantare per lei. E lei motivisce, cioè se cosa è, lei baita estremamente buon.
3: Ja, ella merkte motivo om, el motivisce nous, el un po' una inspirazione per nous, Kata, ed el un fitch bon colleg.
1: Vediamo se es colleges am plagiun de savai fa fiasta con el, ma ben naturalmen è el president comunal de Sursès, Daniel Vasescia.
5: Ja, che fitch un bel dei oz, potrei essere fil los, si van con Fabio Luzio, o sperenon il pi o grisung in la nostra valada, e oggi è una grande festa.
1: La prominenza grigiauna è semisciadata tra vina suc d'oranges dentro ils all'est de Sursès. Chi con cimigia, cravata, a ciap, a chi al t-shirt, aber totes a tots con buona luna a plegei. A tutta parte plegei, alla famiglia diu. Per sei a mamma, Karin Luzio, eri d'anton bigliamo plegei.
6: In zika loge sono schon natural. Also me vino sa che oz con schein ci vecco tocca la jogt, ad usce lo panza. Jesus legist per na schia ad usce li piot grisu.
1: Adel bab Michael Luzio e plein schaffen. Con zone con coi chal setz ad esiu bab en schon stai aktiv sella politica. La grande carriera vedi den tonto con usel fil fatch.
7: A minge casa, eh, non si sono ancora sul dos pitchens, genau. Ello se fa la grande politica, ello mai fa la politica comunale.
1: Per fra Laurin Luzio, al di de fiasta de Forton schon entschiet dich avon. Ella ha nominato men organizzau la fiasta insieme con un comité.
8: Ma è una fiasta grande anuc, ci posso dire che mi sfrari più grande, ed è un piot grigionese, più grande al Begist. E diciamo che c'è speciale, ben da minge de. E speriamo di fare una buona lavoro per lei, per oggi.
1: E c'è suo fra a fare buona lavoro, conferma Fabio Luzio che conta su raspletarti per mezzo video in la fiesta durante il momento in cui ti per un soivolo.
2: Quello che è un soivolo per descrivere, quello che è irrazionale, che è speciale, quello che è un proprio cifra ampliato.
1: D'anton corto entro quel moment per reflectar, se schon buspev veniu serius pel ple out grijaun. Con seia gucca als fetters successetters, al diu de sonar a volontira prominenza a politica grijauna. A musicalmein a sci salvadis cocò, se probabel bigestau se venster in a tala fiasta.
0: Ulteriori impressioni della fiesta per il playout grigiun Fabio Luzio, presidente del Cusel Gron, in fleissin rtr.ch. D'antrauter è l'arrivada di Fabio Luzio sul plaz, in rapid decorau.

0: Proxima Devia Zai Schiliungels 30 September, Lu Enscheiva per Bierza Bieras, al Plebitiams Anies Cantun Grijun, la Cacciauta. Sper vai la patente, organizatidia, maglia a bubronda, guis a cecins drova sciogan tot per ie caccia, zai e des informa de vart las novas prescripțiuns de caccia. Cie se mi dau, a covezio uon cu la salvagina al Grijun, quae o Tobia Faler voliu savai.
1: In Grijun vengono in un brusels cervs minciantzi a Valivirn. Lur numer sa ie in avos grazie alla ciaccia dell'ampasù, scrive l'uffici de ciaccia e pescia. Quist'an sa in esquintos zuat 13.500 cervs in Grijun. Quello sa ie reuscia, mil groini vien cum pocia naif. Ma quid eter quist'an regiums in ocel numer de cervs sa ie relativ menj ot, dis Adrian Arquint, al co-chef dell'uffici de ciaccia e pescia.
2: Noi siamo proprio in regione, c'è confine con Tirol del Sud, in Giardina Vassa, Val Mistair, c'è non va in proprio a compiere là, als quei che non vivono in regione.
1: Visur tutto il Grijun, se il numero dei cervi sbassò in Grijun negli ultimi 5 anni per 17%. Quest'anno, per mia traccia in Grijun, 4.600 cervi, quello sono verduci più poci che l'anno passò. Dal Cavriol invece, potesse il numero essere cresciuto. Indizi seggia clapota la taxazione del cerf in primavera in cui vengono registrati era il Cavriuls. Certezza, detta che però pur in uturn.
2: Questo per il momento è difficile da dire, le sdombrazioni mossano su, che sono certi indizi, ma se vai, questo per la planizzazione della ciaccia è importante, la ciaccia 8, quando box vengono ciuffs, e amanda qua può dire che ci guardano l'effettivo. Ma l'idea è veramente difficile dinamica, l'inverno passato era debole, che vuol dire non avere garantito, l'erste avrò il squistone, e loro dipende naturalmente da l'uff, e l'uff c'è vero, e ci regiono zesco, e sbada l'angio ci deconcentrava, e non da mai ci avrò.
1: Ben l'andervis a era il ciamoci in Grijun, impostuti in conguel con otters centums ed otters lös.
2: Conguel con otters centums e otters lös vengono popolazioni stabili, ma anche con differenze entre le regioni, e qua dipende ferm er disturbi, surgat, c'è una ferma influenza sulla popolazione malattia, come per esempio l'Arbantum, in cui c'è la popolazione per fermi in avò, e naturalmente c'è l'uff cervello, quando concentrai quella, quella è un'influenza. E noi guardiamo, noi vengono le sdombrazioni che non fanno menzione, e adattiamo loro l'angio ci sto essere le prescrizioni.
1: Si somla sur selva, per esempio, resta er quist'an restretta la ciaccia da cevres de ciamoc sur 1.800 meters. In quella regium sa il numero de ciamocs ia in avos ferm per vide lor vantuna de ciamocs. Tala sul vagina da ciaccia bassa mosen las levres il cet sul vedi im geres regiums numers stabils su not livell. Quista primavera sa in jedes quintedes uscem geres levres brunes schuencia me.
2: Non va in garantire l'ambiente ci des adatta per le levre, questo è fatto positivo, e tu sei che ci guardi le prescrizioni della ciaccia che non va infatti, però c'è quel savare ci des una bestia fatto sensibile, che non può fare massa per squic, vuol dire che funziona, e la dombrazione che sta semplicemente mossa su, che non va in a modo una bels effettivi da levre, levre bruna.
1: Dalle prescrizioni da ciaccia non si è mai d'obbiare quest'anno.
2: Veramente non si è mai da uscire bler, non è semplicemente di sclerire certe domande che sono da sui gli ultimi anni, non è improvare a riguardare un giavuger da fare dal ciacciader, da fare altri pro disturbi tra il ciacciader svesse con ir con l'auto, e non è però improvare proprio a venire incontro al ciacciader se pensi poter sluppettare rossa tra le marmotte, spogliare per l'auto e trasportare le marmotte.
1: Nove è questo comando da fermare veicoli a motor per osservare sul vagina durante la ciacciota e ciaccia bassa ordvar dal stems de trer, che sono l'arma in til auto.
2: Questo è un punto in cui vi spiace dal ciacciader orda le discussioni entre le regioni, in cui la tematica della ferm la dover da camere termiche e d'impostut a dir con l'auto durante la notte e vai non si provare a riglare qua e ce ne vai in almeno altri per sensibilizzare questo cioè il ciacciader può essere un fattore di disturbi e ce ne desponderare un po' in cui ce ne fa da notte.
1: Un'innovazione importante sia che si può comprare quest'anno per la prima volta la patente digitale.
2: Questo era un importante passo che non è fatto, è chiaro che non è per tutti, è stesso positivo, non è nemmeno la possibilità di comprare la patente sco che noi finossa, ma usce sco che noi sai quando cominciamo sul commencement da da vost, va in fin già divers, ci han comprat la patente digitale e noi ci han contains c'è il process, già a comprar quel scena c'è quel funziona tanti non bain.
1: Noves po pustir la patente digitalmente sur la right, agli stes vela per la statistica del butin. Le instruzioni tiers asciate sur il code da QR entre le prescrizioni da ciaccia.
0: La cacciauta anscheiva uon als 3 de settiamber pia dieve proxima, a quetsa tocna cun als 13 de settiamber, ludatina pausa, la seconda parte anscheiva als 25 a volu tocna a cun als 30 de settiamber.
3: Per vus, al puls de la cacciauta.

0: Robbie Williams con Angels in hit cio e gleiti schon Trentons. Atins o e udiu al film One Day, zwei an einem Tag del 2011, in film con Anne Hathaway, a con quella canzun sei venu las 12 a miasa.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch
0: Jubilares e jubilars tiene schiel de de dots als 32 endel Saint Zodiac Giuvinciala. De Giuvincialas vendet che queste di personas analiticas chom buden details ad orden personas praticas a fidaivlas. All'emissione di oggi ci compriamo gratulare due giubilari e due giubilari. A Sianter Svais Vus, se non siete me, sedi qua via telefono, ne sono via messaggi. Al microfono, Zell'Angela Hendry in Capricorn. Ci vediamo tutti e tutti in Bide. A Mustair se somle sur selva, festivesse Livio Lotza su Venaval anniversari. De Delvin Divisau, Car Livio, Ozavon Venons Aistina Schius, quai asce veni festival Andrech. Nos gratulaine ti de tot cor per tiu anniversari. Gia gleiti bendunas ti muste ed entscheives tiu studi giu soingall. Nos divisaine ti in bien start e bias success el temps de studi, sco e bials moments en tia vita privata. Dai vine von Gas, gaude tu temps liber ed ils Dukes de Balapai cul cebe tron. Fa in bidi e lai festiva andret. Ils plicar se lids de tes genitours, Helena e Pirmin, e de tes fras pli juvens Nando e Timo. Alla famiglia divise a cajun del venavel de Livio Lotza in a canzun che vocesce immediat malez al ciao Rembrandts con I'll Be There For You della serie Friends.

I'll be there for you, de Rembrandts, el salit musical pels venyons de Livio Lotz de Mustair. Gabriele Lotz de Perdè festivescia siu 60è anniversari. Per ella vainu sugnu le sondantes lingias. Oz astia meia cara Gabriele festivà il 60è natalezi. Nus gratulain e divijain vinevon tot bien, bunes nadat e cai mondi bain cun te, ed ingraziain per tot il bien e quitau che as adine per nus. Ti eis a sci ina buna e cara. Fai ina biala fiasta e lai pupernia, la lavur scapa bec. Quai diaveja teia familia. A per Gabriele Lotz vengi vijau una canzun de Makonga, sco faccia per l'emissione delle sgattrazions. Auguris!

Ma conga cun auguris per fein plaschaidl jubilara Gabriela Lotz, che festivescioz 67 ons. A Circhen cumplenesce Irena Cagenart 70 ons. Su Circhen cumplisciotz nosa sour ses 70 anniversari, ses differents hobbies piseren che Irena nu cunuasce il plet lungurus. Nus ad gratulain da cour et gevujain in avant quell'energia e buna sandas co fin qua. In plü celegrain nus fitch de pudair farotz un e viva cuntai tia familia et amis. Nos melders gevüschs per il prossim deceni, teis frars Riet cun Ruth, Claudio cun familia e tia cusdrina Domenica. A ferliunza familia gevischem per la jubilara Irena Cagenart a cajun de siu siatontava l'anniversari in a canzun del cor baselge Müsteir, nus tatlein, canzun de Sault.

canzun da salt del cor de Basel de Müstair, tad laupa la jubilara Irena Cadenart de Cherchen che festive shot siu seton tavel. Ocion tocions, cumplenesce Martin Vencin, se senz alla puntrais a Müstair, per el, venisketel suon dont. Car Martin, cordiale gratulazion sil ocion tociavel di de nascientia. Nus divisaine vus in bidi de fiasta cun buna sanadat e contentientia. Vus gudis de dia spas, sadia quai cula familia, ni cun involuntari, semple main esser o e la natira fa bain a cierp ed olma. Inegani l'altra, dais vus bugen in scart trocas, ni requintais istorias ed il temps de plibaul. Delles visites de vossa familia ed il temps che passantais tots ensemen celegrai vus zun fec. Car Martin, nus divisaine vus tot bien e bialas uras de compagnia en nies miets, cordial salits de concusadentes e concusadents, personal e meina casa de la Puntrais a Musté. A per festival de Rudien, a Lyotion Tociavel de Martin Vencin, ven divisau la canzun insieme del ensemble de canto o del cor de Fons Sumvich.

0: insieme l'ensemble de canto del cor du Fauns sum Vich, che vi già pel jubilar Martin Vincinti en a chiusots avaun 88 ans. Vostat lai zerter las gratulazions la domenica als 32est. E oz vainuschen gediaunus cadiola da derter, arrivada tras al telefon se Anita Parli de Schuol, ella o gratulau da sia quinada.
1: Ella va gratulare a mia quinada, Elvira Heinisch, a cuore e alla complessa a 33 anni. Ti vuoi tutto il punto e dai fortuna.
0: Della scadiola a pia Elvira Heinisch de Quera Salagra, ella festive shot su 83 avel anniversari, ad ella tradiude me al telefon, cella se legri zon fech de quai shanget, con qua cella vevi schon in jedine scadiola de derter, c'è quella era lu rotta col tiams. Iu divisa, bien, bien plagiai.
2: RTR per vos, con vos.
0: Adossa zelas lingias de telefon aviartas, xa e vus lais gratula, da dina persona c'è nascida al dede dot, telefonai de me al studio 0800 veny 2130, xa vus lais gratula via RTR 0800 veny 2130.

0: STS Steinbecker, Timischel, Schiffkowitz kun Fürstenfeld. Nus vinin til en prima gratulazion via telefon. Mein Name ist Abirs Felden, til Aldo Manic. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Buonasera, Otvan. Mes gewisch, se muste. A muste, si fons, stat maia neatsa, en anum Eveline Giger Manic. A shalanum la shaya. Gigi Manet, sei ai ella, la figlia, de mio fra, e di che state a muste. Alla Evelina, ai nascida anno 73, per cui a ella ox, 53 ans. Anseman con mia donna, la Ida, l'essenus gratulata della, deplorava mein essenus ox bulsi muste, aber teitle Evelin, quest'anna, venino si muste, gevia ni vendredis. Sul vai peta, sto venendo da bot, che tai a visitata in o che ti lavoras, a io spero che non possa sentirte, a lusero in stile in gonda, stocla, donus dus, sentiu di della scienza, da ciò conto tra i sons. Os, creio che ti fa sente exiasta, perciò è tanta Evelyn, ti eis, è la mia slavetta, ciò conto tra i sons, quei ei, Cum conta treis son vergau o cum conta treis venenau? Que vol dir que sa... Que vol dir que sa venega veni cien? Ab jo spero som eins que ti venes si venes co jau, jau son ochonta, ad jo s'alegre el fets de se li da ad embracciatei l'altre jam naturalmen entemmen com a ida a muste con us venim spera so. Ots divisegnus de ti tot tot bien, in a viala fiasta, ad jo spero Schon kann ich also die um meine Radio schlock.
0: Sein Sie das Lass in RTR.
1: Sein Sie das Lass, wenn das ist. La Musica, la Musica, che va giù a te, die es gira, la Angela, cerca lo Zudino, Svente.
0: Nus das Lein, Jägerchor aus der Freischütz del Männerchor Kur, Aldo Manic. Grazie per il telefono, wie ne vaun in Biala Domenica.
1: A tutti, bien, stabil und zemmel in
0: Gastro. Adia.
1: Ciao.

0: Al Männerchor Chur Kunjägerchor aus der Freischützdivisau de Daldo et Ida Manitsch de Birsfelden. El Osselidau a gratulau de Sienjatzele Evelina Gidier Manitsch, tje vive Musteir a Festivalschotz siu, tschun konta traisavel Anniversari. Ad osse meinus a Valciava tiele Corinna Bott. Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Jau vesient de gratular de Chor Maison, a quai es Gian Bott, e el cumplisce oggi 57 anni. Io l'ho già visto naturalmente buona buona sandà. C'è il resto in ciasco fin qua, contentezza e fortuna, e io l'ho mettere a cor da nuovo lavoro di Scheblea. El è in tutto un cramfer. Hai, c'è mi città un fece botte in papisers, per cui c'è il lavoro ma Scheblea. E loro te l'ho dire grazie a Fitch, per tutto questo el mi aiuta, el mi sostegna in de tutte sorte lavors e fa patents e el è fitch creativ. Lasst dir grazie fitch.
0: A vos weis tradiude me a ci mai nesse de miez vidles festivitats, bella.
1: Hai. Also, ja na ora qui, io non sa se di dudes persone ci mangiano spaghetti e osa sune ant in cucina che ja spetch al spaghetti su un cot e non mi pensate che potrei giusto provare il telefono a Radio Romagna che funziona.
0: Lo sto qua per essere in una speciale grande cazzetta se vende fa spaghetti per 12 persone se ne fa già in etappe.
1: In etappe? In etappe. Un chilo ne finge a cot, un chilo ne finge a mangiare ancora e ora sono qui e mi sento un mezzo chilo e allora da so si ciutra e una acqua ci vuole a muni per un mezzo chilo e sto ciutra così non ci vuole mangiare.
0: C'è una ginsto piacesa con fom.
1: Preciso, preciso. Ma allora abbiamo un buon dessert, di quattro torte, e allora gli
0: ah, questo è una bene. Fa tutto fom. Allora, già vedi una bella fiesta, tutto bene del Gian Bott, se il cioccolato sia a tavola, a nostra line. E Beatrice Egli, 7 mal herz, 7 mal schmerz. In bidevi ne vaun.
1: Grazie a tutti, Don Angela. Era bella, grazie, arrivare.

Beatrice Eglikun, 7-mal herz, 7-mal schmerz. Divisau de la Corinna Bot de Valciava e lo gratulau de suum al Jan Bot, che festive schotz. Siu chun conta si a tavel anniversari ed elo tradiude me che la fo spaghettis per 12 persunas divisina in bien gertadie alu vinavau nina biala fiasta.

0: Les novitats ter RTR.
1: Sin la via del pas del flua l'hai da ir 2 accidents de trafic mortals. E so entri in sae team ad una parte del rave ad Arau cerci la polizia con tutta forza il u ils delinquents. Quamo dos dels temas oz les duas, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Sin la via del pas del Flüela ai da ir en tai fer 4 uras 2 grefs accidents de traffic. 2 personas seien mortes, 2 ulterioras personas seien blessadas gref, a comunicia la polizia centunala. En tun mezz di en motociclist venissen il via l'opposte crudada la costa giù, l'om da 70 seien mort anc al lieu. Curt avant las 4 in manijons de desdocions, sin in vehicle a motor de 3 rodes cun in cum passagier colida cun in motociclist. Il compassagier da desdocions è morto a lieu dell'accident. La via del pas del Flüela han instuiserar durant pliras uras per tutto il traffic. La persona che è morta la notte passata per via di sae team su entri in parte del rave in la città di Darau è una donna de 22 anni. Se la sae è morta anche a lieu per via di sias blessures alla polizia centunale de Largovia comunicia. Oltre da qua sae in 4 uomini ed una donna tra 24 e 27 anni blessati ed in l'ospital. Il delinquent u ils delinquents en anche din en fuggia replica cians polizistas e polizists en action. Mental delict square motifs possibles nenang bitch en conoscenz. All'exterior. En l'Islanda il sovrano decis den a bitch reprendere il discurs davart in entrada en l'Unione Europeica. Las votantas ed ils votants han refusà fitch trec la proposta della regenza con 52,8% de las vus a comunicale mitur da radio statal RUF. Il risultato è in atterrada per la chefa da regenza socialdemocratica Kristrún Frostadóttir, che aveva dit che la regenza vigna a su andar alla decisione del Pievel. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione a lui su entre trattative da 4 anni. So entre l'undada desastrosa en il Himalaya es augmenta il dumber dum frendes in almain 700 en il Nepal ed il Tibet en semen valen anca diner rund 3 milli persoonas kosparides, trantre querlas era ciens turistas e turists, quae han comunicialas autoritats. Tenor expertas en la gronda part din glacier rotta giu ed a ciajuna in a lavina enorma da glac glera e lozza, cura che questa lavina sae affrontada sin in flum ai quai da in inundazione andeccia. La Cruz Cochna stima che depliche 90.000 persone sem pertucciadas dalla catastrofa.
2: La meteo.
1: Oggi da maunes e malgrassi inguls nivels avven sulle liv, da maun indes di esurtot en il grigion del nord nivels pli spes, omadus dis poi dar contersaira uradis locals, da maun ponins quintar a cuira con 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stagna il traffico in direzione Cuira, trante Rotenbrunnen nella Pondraiche Nausch, quera trante via Mala e Tusaun Sit. Oltre da qua stagna il traffico era in direzione Sit, trante Tusaun Sit e via Mala. Ed in Val Calanca resta la via trante Molina e Darvigo serrada per via da Boas.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre Verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: Sin la via del pas del Flüelei da ir dus accidents de trafic mortals e la Svizzera Sina Fraia è campionessa mondiala de cross country. Como dus dels temas, oz las trais, meu nome è Olivia Kristen, buonasera. Sin la via del pas del Flüelei da ir in taifer 4 ore dus grefs accidents de trafic. Duas persunas seien mortes, dus ulteriores persunas seien blessadas gref, a comunicia la polizia centunala. Entun mezz die in motociclist venissin il via l'opost e crudada la costa giù, l'um de 71 seien morta in Galieu. Curt avant las 4 in manijuns de 10-12 in vehicle a motor de 3 rodes cun in compassagir colida cun in motociclista. Il compassagir de Stotjons è mort all'eo dell'accident. La via del Pas del Flüelei an instui serar durant plirasures per tutto il traffic. La persona che è morta la notte passata per via di Insaia Team su entra in una parte da rave in la città di Darau e in una donna di 22 anni. La sia morta in Galieu per via di sia blessure alla polizia centunale da Largovia comunica. Oltre da qua sia in 4 uomini ed in una donna tra 24 e 27 anni blessate ed in l'ospitale. Il delinquente, ils delinquenti e anche di in fuga dopo che ci sono polizisti e polizisti in azione. L'andamento del delitto quere motivs possibles nenang pitch en conoscenz. In una vetta con più di 250 persone a bordo e cupicià davant la riva della Cipra del Nord, 6 persone sono morte. Curzuenter che la navetta del tipo catamarana è abbandonata la città di Port Curenia, sia aua entrata in la navetta, per cui ha in sfaccia in clom d'urgenza, ha detto il primo ministro della Cipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Per il sport, la mountainbiker svizzera Sina Fraia è la nuova campionessa mondiale in il cross country. In la corsa del campionato mondiale a Val di Sole ha ella guadagnato aur, sia compatriota Nicole Collar ha guadagnato bronze. Argento va la matadura locale, l'italiana Martina Berta. Ella è stata in 0,07 minuti più plauna che Fraia. Alessandra Keller ha di 2 giadas problemi con la Ciadaina ed è la fin finale venida 3 de Javla. Sina Frey è la terza campionessa mondiale di cross country svizzera su entre Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Oggi da maunese e malgra singles nivels savent su de liv, da maunindes di ai surtot en il grigion del nord nivels pli spes, omadus dis poi dar contersaira uradis locals. Da maun ponins quintar a cuira con 24 grams.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3, da stagna il traffico in direzione Cuira, tranter Rotenbrunn nella Pondreiche Nau, square tranter via Mala e Tusaun Sid, oltre da qua stagna il traffico era in direzione Sid, tranter Tusaun Sid e via Mala. Ed in Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

musica per Rine Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Wuss.

0: Les novitats per RTR.
1: La polizia cerca engadina intensiv mein il delinquent u ils delinquents che han seta all'urdina parti de Tecno ad Arau. E la Svizzera sina freie campionessa mondiale de cross country. Come ad usels temas oz les quattro, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Angadine ne bec clair de co che ha da in sa etim la noc passada alla fin di una parte de Tecno ad Arau en il centun Argovia. Ina dona de 22 onze è morta angalieu per vide sias blessuras, oltre da quai sa in quattro omens ed ina dona 34 e 27 onza blessadas ed en l'ospital. En connex cun motivs possibles fecen ins recerces empliris direcciuns a comunicia la polizia centunala in se Angadine vide la cerciare il delinquente o ils delinquents, questa è improbabile in fuggia e becpli in la regione dat Arau. Sin le vie del pas del flue lai da ier entai fra 4 ures dus greves accidents de traffic. Duas persoanas saem mortas, duas ulteriores persoanas saem blessadas grev a comunicia la polizia centunala. En turn mezzdì, ein motociclist venis nel vialo poste cruda della costa giù. L'om de 70 ons saia morta in Galieu. Curt avant las 4, ein manijons de 12 ons, sen in vehicle a motor de 3 rodes cun in cum passagier colida cun in motociclista. Il cum passagier de 12 ons è morts a liau de l'accident. La via del pas del flue l'an istui serrar durant pliras uras per tut il traffic. In una vetta con più di 250 persone a bordo è cupiciata avant l'arrivo della Cipra del Nord, almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano anche 23 persone. 237 hanno salvato a il presidente cipriotic, dice in vers l'emittur CNN Turk. Curto entra che la navetta del tipo catamaran ha abbandonato la città da Port Curenia, saia aua entrata in la navetta, per cui ha fatto un clom d'urgenza, ha detto il ministro del traffico della Cipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Per il sport, la mountainbiker svizzera Sina Fraia è la nuova campionessa mondiale en il cross country e la corsa del campionato mondiale Val di Sole ha la guadagna aur. Sia compatriota Nicole Koller ha guadagna bronze. Argent va alla matadura locale l'italiana Martina Berta e la stade in 0,7 minuti più plauna che frai. Alessandra Keller ha già due giorni problemi con la cedaina ed è la fin finale venida tre de Javla. Sina Fraia è la terza campionessa mondiale del cross country svizzera, suenter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Da maunese malgrasse inguls nivels savent sulle liv, sortote nel grigion del nord ai nivels pli spes, la saira port poi dar uradis locals. Da maun pon in squintar a cuira cun 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada Treda stagna il traffico in direzione nord, tranter Landquart e la regione da Sargans in sto quintar con 15 minuti da pli tem da viadi. Il traffico stagna era simplirs trajekt tranter Ziran e la Pont Reichenau in sto quintar con una mesura da pli tem da viadi. Ed in Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. No.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ina parti de techno ad Arau e ida fina moda tragica cun insaia team, la polizia lancia in investigazione gronda. La Svizra usina terza campionessa mondiale de cross country, la mountain bike rassina frai amosaina cursa perfetta e udagna aur. E demà un po' in giudare in di cum Blair Sulel, trantrenza forman dentante era nivel, surtutto nel grigion del nord. Come trais del tema strapping out per vus, oz, las trun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, dices essas dalla partida. Anche Dina ne Bechkler, de co che ha da in sae team la noce passata alla fin di una parte di Tecno ad Arau e nel centun Argovia. Una donna da 22 anni è morta anche a Lieu per vide sia blessuras. Oltre da quai, sa in 4 romanze di una donna tra 24 e 27 anni blessadas ed in l'ospitale. In connex con motivi possibili, fece in ricerche esemplire direzioni a dice ad SRF il pledadre da medias della polizia centunale argoviana Bernhard Grasser.
2: Auf verschiedene Szenarien, die wir verfolgen. Einer ist natürlich ein Anschlag, ein anderer wäre irgend sonst eine Abrechnung, eine Schießerei mit Zufallsopfern. Da sind wir noch nicht weiter, da können wir keine feste Bestätigung geben. Was etwas Besonderes ist, dass diese Tat sich mitten in der Nacht ereignet, als sich dieses Rave-Fest bereits in Auflösung befand. Gibt sicher auch Anhaltspunkte für mögliche Spekulationen in diese Richtung.
1: La polizia è anche dina vide cerciar il delinquendu ils delinquents, qual sa improbabile in fugge e becpli en la region dat Arau. Sin la via del pas del Fluela ai da irentai fra 4 uras dus greves accidents da traffic, dus personas sae mortas, dus ulteriuras personas sae blessadas grev, a comunicia la polizia centunala. Entorn mezzdì, un motociclist venisse nel viale opposto e cruda dalla costa giù, l'uomo da 70 anni sia morto anche a Lieu. Curta avanti le 4 in manigions da 12 anni, se ne vehicola a motor da 3 rodas con un compassagir collida con una motociclista. Il compassagir da 12 anni è morto a Lieu dall'accidente. La via del pass del Fluel ha instruito rar durante più ore per tutto il traffic. Da pi venerdì sera andrà da 100 persone a occupare il plazzo storico Lindenhof in la città di Zurich. Oggi la domanda è nella termina a modo pagevole la reazione a comunicare la polizia della città. Durante le 2 notti dell'occupazione la polizia sorvegna più annunci per vita canera, oltre a cui le attiviste e gli attivisti lasciano in voce numerosi graffiti. Ils hanno dimostrato contro la politica di migrazione europea, contro guerre e il riarmamento. La polizia a tolerare l'occupazione del Lindenhof. So entri il grond incendi e i managi da riciclati a Decublon e nel centun Watt hanno le autorità spudì dar la fin d'allarm, vuol dire in za annullare le misure di protezione per la popolazione a comunicare il centun Watt. A persone che hanno problemi da respirare continuans vincusseglia a dirtar il medi o la media. Il pompiers hanno dovrato dont indi da survenir sud controlla il fieu comenzà a dar darà il venerdì sera. La causa dell'incendi pudes essere in batteria da lithium e in auto che era per dismetter. Mein Alex de Rur. In una navetta con pliche 250 persone a bordo e cupicciata avanti la riva della Zipra del nord, almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano in Zang 23. 237 persone sono in salva, a il presidente Cipriot dice in Vesle Metur CNN Turk. Curzo entra che la navetta del tipo catamaran ha abbandonato la città da Port Kyrenia, sia aua entrata in la navetta per cui ha in sfaccia in clom d'urgenza. Ha detto il ministro del traffico della Zipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Con questo il sport, la mountain biker svizzera Sina Frey è la nuova campionessa mondiale e nel cross country. E la corsa del campionato mondiale a Val di Sole a ella guadagna aur. E l'intervista con SRF ha detto Sina Frey che sposi di scorrere di una corsa perfetta.
3: Also ich habe wirklich probiert, in den steilen Anstiegen zu pushen und in den Abfahrten mich zu erholen. Und ja, schlussendlich ist immer so eine feine Linie. Du darfst dich nicht abschiessen, aber du musst trotzdem Druck auf den Pedalen haben. Und das ist mir heute gelungen. Und ja, es ist so cool. Mein Bruder war auch wieder da gewesen, via der EM. Er ist den ganzen letzten Aufstieg immer mitgerannt und das hat mich extrem motiviert.
1: La compatriota da Sinafrai Nicole Collar a guadagnar bronze. Argent va alla matadura locale l'italiana Martina Berta. Alessandra Keller ha due già dos problemi con la cedaina ed è la fin finale venida 3 de Javla. Sinafrai è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera su enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
0: La meteo.
1: Demà un'esima gra singles nivels avent sulle liv, sortot en il grejun del nord ai nivels pli spes, la saira poi dar ur radis locals. Demà un ponins quintar a cuira cun 24 grads.
0: Vias e trafic.
1: Sin autostrada 3 da Stagna il traffico in direzione nord, quasi simplir trajekt trantrazieran della Pondraia Nau, in sto quintar con mesur de plitem de viadi, il tunnel de l'Islabella S.R.A. Il traffico Stagna era trantrazitzer se la regione del Sargans, in sto quintar la con radontina mesura de plitem de viadi. Ed in Valca l'anca resta la via trantermolina ed arvigo serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Ir sera zela 21ª edizion del Bike Marathon Park National cun redon melisiaci en participantes a participants ida a fin. A permincin se ina de las chunquersa stada speciala ad individuala. Jan Sedlacek de Sent descrive siu combat de Schampf a Schuol Uschea.
5: I va ter svelto il primo mese in pa caotico, come ci tenne più negli otti, e loro curciva in pa a munci, loro a stiri in pa in lunga. E loro vai ben fino al studio di Cernet, quel smaccia sonici, così si mette a modo morder l'ultimo. Ma sono contentissimo che ci desiderano.
4: De ple impressions a tuns de la edizion de jubileum del Bike Marathon Park National udinus Jesco Proximius son l'Angela Hendry. Je vige bien divertimains in nossas ondas.

0: Enrique Iglesias con Rhythm Divine. Radon melia siacin persunas enza participadas all'edizione del jubileum del Bike Marathon Park Nacional la 21 avla. Gudegnau las Quersas Royales on els favorits tels omens Martin Fanger de Kegisville tels donas Anna Weinberg de Basilea. Curriders e curriders indigenas on brillau sel percuers sempre quers plequerts. In escuviertas el giuven indigen Mick Willi Staus con se Sedi Jones, ol curider de scuol gudegnau tils carschi la quera Lilivignasco, la quersa de 70 kilometers. Per l'anniversario de 21 anos, oi gest andau in Bischengec, num nademain Bialaura Scheccia. Anna Caprez è ida alla cerca de tuns, reaccions, faccias, contianzas, alloges, a forza, in e nell'altra, ciomba griva.
1: Un ambiente fitch pajaival la bunura boti l'arena gurlaina scuol in oce las cinci differenti scorses livrener. Però, per minciuna e minciuna dal scuriduars ci rivi il bötz in duas rodas, voca finalmente per legge una prestazione malvancia cinci eval Bike Marathon Park Nazionale e quella ho pisserotter più o meno tuts per un grand sorrir in faccia.
2: Ma, idea hard. Ma è un rivider buon.
3: Più bello della maratona. Ma tutto.
4: Mega coole Abfahrt. Wunderbare Landschaft.
5: Super, hat es fast schön bein. Eine belle Ora. Ein Brünn po' Blech, aber es fast schön bein. Wäre super.
1: Adonta il ciel blu, fel sull'alci splendura, riva la grande parte il Böt con Stizis. Stizis de Bürge e Terra era in faccia. Usè era il giovane Johann Frieser de Schuol, ci ha fatto la corsa con sia Bab.
6: Ma è un idischan für Schuol e io ha halt plovia mo bunure e o se sono un plein merda.
7: E go è qua?
6: Ma aber meinst ist cool, per vice mi fa spaß.
1: Christine Buzzetti de Sameden ci ha fatto fin su una tutte le svance cinque corse e qui nota bene ad una sotto le prime svance bada intent una certa differenza.
8: Ad una de più bei welchen Svenis sind wir debüt partieren? In diesem Bein sind contente.
1: Es in Gleggia ad una nuvotto a Tschkudja Vigio. Mario Rauch.
9: Nicht mal, fino tanto scuola stanno in un plat. E non è un po' più lungo per guidare, ma è una loro guidare. E per cui avevo la forza per fare l'ultimo buon sprint. Non è nulla grande.
1: Un sprint sugli ultimi per meters, si aveva absolto in una costa stipa, quartens, quella trova energia. Sovens sono le sportiste, giusto zia il bot il primo in un miel ort fleet. Usher Justin Sauter.
10: Ein Schabein fin guarda e zia vedere que mega hai. Dere que dure. Las chamas sum mortas lure.
1: Dals differents trajets ed er lur punkts neuralgics, so quinter minchun ger ed in detail. In uoce dera da morda speziell mensch ferm sul dents.
11: Badmon vaserja oder si vers guarda. Hai. Ma va schon.
2: Ed era ben lom mir sul ciaschauna. Der bot meldre ciaminari, da vo ai, da vo si.
1: Intent cel süns combatten e pedalen be per se, sporgen le scorse ser possibilitäts de fer allianze so partir in duas. Per exempel scubappe fil, un eveniment fitch speziell per Xavier Frieser.
12: Immer legt tut der Lomper kus de Kurse. Fahr qua insembel kommes viel, qua da schöne bunne Kollektion e er la Präparation das eifes avant la Kurse. Et lure da provat d'essere un fitch bun team durant la Kurse qua is sche bel.
1: La data del Bike Marathon ist der Gers sto ja lunch marke de Kotsche in l'agenda. Oter der Markus Florinett ci despartia de vent de Schampf.
13: E na, decis più er saira. Non leva fare un accident per il loro per stare a casa e non poter ir a casa, ma è un impa precauto alle loro sì.
1: Adesia ben di mena il bilancio, erce uno l'altro varò durante la corsa forza erpenzo per ci feci quist insomma.
14: Ja, che domanderei. Hai gleich das auch schon in der Schwiehund überwinden.
1: Il bravo della liet lungi il tragetto de corsa, il splazio la spedla di un altro con gratulazioni e finalmente c'era una faccia rientra il pet bebaia in posizione per una fotografia che tutta tuccia era per le salgordanze al Vancia Cinceval Bike Marathon Park Nazionale.
0: Impressions a tun sind torn la 20. Edition del Bike Marathon Park National an Flywus squadina.rtr.ch. De andre auter l'intervista cul juven Mick Willi de Schuol, c'ha gudegnau la quersa Livignasch sco ein Tiams de Rekord.

0: Rodon 80 persunas empleinen las reches e la baselge de Trun, davontier staten las buabas scherer, tschun cantaduras giufnes. Cun las buabas scherer entscheivel secundi del festival de per tot, inspirau di lectur e cabaretis de Trun Zarli Cariget. 15 differentes cantaduras, differents artists ed actures muesen durant 3 gis lur program. En Baselgia, en casa Cariget, sin praus ed en curcins. De la Baselgia vai os el plaz. Dentre ils visitaders, ai la manadra de producziun Esther Berter.
1: L'idea è stau de portar quelles tribunes solo col Zarli Cariget veva en differents logans d'intir vitg, a xa viver quels differents logans del vitg. Che le jeut sa i de din liuc a l'auter, mirà pinches causas, puspe ien in auter liuc, a sentir xentic co quei erde di simviadi con xena tribuna.
0: En mincin de quels logans ai tribunes pinches, plataformas colorades. Sente les buabes scherer vai vinavon con in teater solo.
2: Verstehens. Che schmaladeschen traso ad un querni sbalz der Schelz, quel sono mia insomma vo simpatics, e da quel svauto pao il grigium, da quel spinz che sa fa nossa da grom, a cugina in gi per gina schliata minestrona.
0: In om con barba grigia, in a veste sulla camicia clara ed in capi ner sel ciao, stazzi in inne delle splattaformes.
2: Lumerai, sezzi in gai nell'altra e spiegel, fammi gli mal farut, farut,
0: Con sia vestidira e sia vush fa Alfred Thomas e de men il cabaretist Zarli Cariget, in idol GL.
3: L'anciata è per me stata una fitch heuchle a causa di Vilonder. Vole fa su enter d'in giugadur de tal caliber, coi mens gref, coi bo pusolvol. A tutine sono cudets de se vi stavon le lieut a servizio. Ciao.
0: Ia in atmosfera loca, il sole terligia, i freddi da carne e vush in plena l'aria. Il pubblico pare incantaus.
4: L'atmosfera è fibiala, io l'aura che constato, è ben pronibile.
5: Also, l'impressione che noi è positiva, in svezza fibiaia è dell'Oriente, a breve del Wieset, che questo è fibic in zwei parte della cultura.
6: Also, bin etwa seit 2 Stunden da und ich finde es super. Ich finde es ganz lebendig, cool von den verschiedenen Sachen, die stattfinden. Also ich bin ganz inspiriert, ich finde es lässig, ja.
0: Ce che ad Anton daua per terciad in cins è il prezzo del festival. Il biglietto per 3 gis costa 140 francs.
6: Also der Preis finde ich eher hoch. So im Vergleich hat es eine Kunstausstellung oder oder vielleicht zum Theater sus. Finde ich jetzt eher hoch.
7: Wir sind schon nicht in Schau der Preis. Nur wenn du hier sehr früh im Billett hier siehst, fast in auch unser Schiff, hier sehr, wir sind nicht meinen Ort. Ja, ja, tot und tot, also in brav Preis.
5: Es sind mehr auch tot, es ist hier justifikant, es sind mehr auch tot, es ist schon seit TXWC jetzt halt, aber es ist total gut, dass es im Preis justifikant.
0: Tocca nos a Trun Cultura, che organizzau quel festival, d'Anton a un bus e vi vendere tutti i biglietti. Si già vidi il prezzo e per vedere Laura Schlatter gli imprimi qua è la manadra di produzione Esther Berter Boggi Exact.
1: Noi siamo già un po' di un po' di pli leont, qui è scelta. Io credo che è buci sempre di declarare che quel festival è proprio, also chi è che c'è lì che è per tutto, qua è lì che l'imprima gà, in sto, se cosco si tabli e servisce in sentimento, ah, qua funziona lo scelta.
0: In concept nief è qua per l'imprima gà. Chi ha forse semplicemente un meme di aria occurrenza con la stata, quali vengono le visitate buone scie?
4: No, insomma, io quello che viene organizzato, cioè quei vette, le regioni, io ho dei giudoli, io sono taupa, no, io credo che è super. Non è questo aspetto turco, quali sono le zine del mondo e il mondo buono?
6: No, ich kann nicht viel sein. Ich finde es schön, wenn das Graubünden in dieser Vielfalt hat. Und auch wichtig.
5: Kultur ist important. Es ist in der Stadt, wo es auch geblieben ist, sonst fand ich es positiv. Es ist viel mehr Kultur. In der Meerestadt ist es auch gut, wenn es kein Bus ist.
0: Es ist die Zukunft des Festivals. Kaul e Kumbia Soleil. La Lleut Gauda. Es ist die Zukunft der Edition des Festivals in Dusons. in festival de musica, art, teater, ad ora von tot, de compagnia.

0: Novas ao til mundo del sport da RTR.
1: Ir seras Roger Federer venius priuse a la Tennis Hall of Fame. La ceremonia è stata a Newport, Stadis Uni. An utralmein o Federer sponsim per l'Armins del Plajai, scolo accentuau. Al victur de Veny Grand Slams o Siedona Mirka, cio faci la laudatio, ele vegi viu le lavur, la disciplina e l'effor. Ad ansianter ce le vegi viu meli match de siu om, vegi ele mai calauda d'esser impressionada. Bedia al tennis vegi faci la grande impression, mo ben al crescian de vos al tennis. El segi al fill, al amic, al om, ad al bab, al ple passionau, ce lur u fauns vessen se viu divige. A naturalmeno e Roger Federer setz rajau.
2: It's amazing to see yourself in a place like this, to walk through the Hall of Fame, to immerse myself in the history of this sport. That means everything to me. To read the stories of my greatest heroes and to truly realize for the first time that I have a place here. This is one of the greatest honors of my life.
1: Esser parte dell'istoria, vai in plaz in quai liuc, quai monti non dici biede del. Svai leggere le storie de seis heroxe heroxes ed propri realizzabili in primiera, Cel Saudi Vitier, quai sedina de las grandes onurs de sia veta. La Svizzera sedi stade in bien liuc per crescer se, usce Roger Federer, eri sedina grand onur per el, des cai purta cecen ad alf. Curce siu nom veni pru se alla Tennis Hall of Fame, veni e la Svizzera pride se. Federer è il secondo giocatore di tennis svizzer, Sianter Martina Hingis, che os commember della Tennis Hall of Fame.

Kaj fosse stau de l'actualitat de dots, sco proximo divus la resumazion del D de Dursin Kedish, a Sianter improva il magazzin Vita e Creta de rispondere la demanda contas plazas de protecziun per donas ad ufauns drovi al Grischun, a codu egin quelles vini finanziedes. Judic, dentauna dia, divis duvus in a biala serra, io son l'Angela Hendry, o fac plajai de da compagnevus tras la fin diamna.

0: Il dì del RTL.
1: Pots conursi in Cadiz. Ad Arau è in aduna da 22 ons morte in Sagittim su entrina parti da Rafe la noc vergada, quei comunicesce alla polizia cantonale dell'Argovia. Ulteriore cium personas d'entre 24 e 27 ons in blessadas ed el spital. Il delinquent o ils delinquents è una dina sulla foggia e varga 100 polizisti in azione per parte e cuglia gitta la polizia tudesce sur confin. Gli andamenti esatti del delitto non è raggiunto per quel in buona conoscenza. Per voi disturbare le investigazioni tradisce la polizia nei dettagli. Per il momento, investigazioni in tutte le direzioni. Se la via del Pass del Fluela è da un'erdus greves accidents in te per 4 ore. 2 persone sono morte e 2 ulteriori blessate grevemente, comunica la polizia cantonale. In Tormesgie, il motociclista news il contraviale su intersintere impendente Ruclaus della Costa Giù. Gli umda si attontons sono morte a un liuc. A quarta vonda squadra è lui in mani giunts da Jocions con un vehicle da 3 rodas con un passagier collidaus con una motociclista. Il passagier da Jocions è morte al liuc degli accident. Le vie del Pass del Fluela per questa da serata durante pli resures. Su entro il gran incendio in una halla da riciclati d'auto a Decublon Helvat, andas autorità aveva revocato gli allarm. Quei monta che le misure di protezione speciale per la popolazione annullate, comunicasse il canton Vat. A persone che hanno problemi continuanti con treflat, vincus agli auto a consultare il miedi nella media. Il pompiers andrò a radon in G per controllare il fiuc. In certa bergiave vivendo di sera, a prevede il film spesso e potenzialmente toxic, era la regione intorno alla halla nida bloccata. La ragione per il bargiamento è un po' clara, per il momento vi supponevo che una batteria da lithium è in auto per dismettere oggi pigliare il fiuc. Allora, un tel sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buavunda, sil podeste è sia compatriota Nicole Koller, che ha guadagnato bronze. Mergent va l'italiana Martina Berta, che ha perso in una minuta e si azzacunda sin Frey. Alessandra Keller ha già 2 problemi con la cadena ed è unita 3 di giavla. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, so enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Scelunch il tema sperots domenica sera, gli oggi vigileun in abiala serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: C'è capita se una donna d'ora immediata protezione contro violenza, ma il plazzo la ciada donas è occupos. La ciada donas di Grigion ha attualmente 3 plazzi da famiglia per donas e loro infanz. Gian passò è la stata occupata ferma manch. La presidenta di Cuseda Fondazione, Petra Schmidt, descrive la situazione uscita.
3: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit, es bräuchte mehr Platz.
2: Che stemda è la situazione della Ciada Donas er stata tema in di Cusei Grant. Veta Creta o vordopi exact, scuci la protezione da Donas è organizzata in Grigion e noa ci sistem vignets confins. Avanti, profondando in tanti tema da dots, anciavain za castora musicalmente con Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emissione da etica e religione, ein microfonaz accompagna Andrina Caprez, e una bella domenica.

0: Vita e creta las novitats o dal mond de las religiuns.
1: Se som la Surselva o do in grand ea per ina vetta an clostra. Frar Benedikt, cio 37 ons o fac sis profes etern an la clostra da muster. Con che pas zaleia el definitiva manc alla vetta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr ina vetta senza possess privat a senza lecce. Avant Dijonze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra muster scu novitz. Sonda passada ol do insis ea definitiv durant la ceremonia ol ampurmes de la star paradegna an la cuminanza claustrala, ken rapporta la FMR. En oxra stagnan sur selva, lo eir ni decidia ina fusion. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch Rienz Eftjain, Duin, John, Luven, Pitash e Wurz und ec ea alla fusion e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci in commember dalla gruppa da project Martin Gabriel od ec sendumonda enits resultats stos clers cun exception da quella della pleif da Wurz. Tutegna oer vuorz dec ea alla fusion cun distoc ea cun tertreda schna, ed agion vegit dodus abstanziungs. Das decisiungs angeli las davosas dus emdas. Dig reminent, las dus pleifs da flonte schnaus, ci fissan ein dienches dalla foppa, en da lanciata da vent bec stadas dalla parteida. La fusion desus eiram vigor scuplaniso, jam prem da janer dumelavantia set. E che la fusion vindi reminent era d'essere in nos focus dalla vette creta da domenica prossima.
0: Vita e creta, las novitats o dal mond de las religiuns.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Son chatbots cu ChatGPT, Claude, scutiz programs intelligenz on si jong num, remplazar nox kerstjangs. E tien si nox urdania degna da plea las machinas, si nox perdin la coliazion in Montreal, si la machina cumonda. La psicologa Alice Kühne, ci lavora in la clinica curativa scuol, cui sis plezem veia.
2: Its chatbots pon responder a tutte le domande. Es una dünne de cestutte quant reals ci sun fingia. Maschines ci dan respostes ci sun malien a quelles de domands. Co es quae be possibel? Fic simpel, les respostes venien nur junte mains de domands. L'intelligenza artificiale van creada de domands e lura van mis in sembel la massa de tocquist des informaziuns. Scoi nu man cun un cervè immens ci a vivu fin giablerischem sans sun quist mond e sa tot. Ma altri impedisce di essere complet. Lesanti in una ciaccia di metal. ChatGPT, Claude e tutta la compagnia non sono orde per le dosse. In un sentimento e di non ponere in risonanza. Els non ancora per dorma e precis quai es enorme levante per la sanità e il sviluppo per l'essere umano. Hilarion Petzold, psicologo, filosofo e fondatore della terapia integrativa, nomna l'alienazione di Entfremdung sco motiv central c'è l'umano veng amalà. C'è l'umano perde il contatto con ses con umans, con ses ves, con quai c'è il fa, con la natura e col tempo o col ritm, rischia de perdersi e sendà. Infatti, c'è pos ben osservare in mia lavoro sco psicologa. Tras il sviluppo della società e della tecnologia, ans cittadini confrontati con un ritmo che non corrisponde più all'essere umano, con un consumo esagerato, con la distanza in verso la natura. Le medie sociali promuovono l'individualizzazione e l'idealizzazione della vita. I fan vero di poter fare e di avere tutto anche lo stesso momento e di stuvare essere perfetti. Quando poi riuscì in avanti, ci si crea per sé un mondo ideale, illusorio, e non sbada neanche più ce ci disproprio importante e ce ci sono se agens bisogni. Tutto va bene controllato il c'è, scopro un computer. Questo è forse un po' estremo per noi ci viviamo in queste montagne, ed è un paradox per fortuna di mente qui sviluppo. Ma non possiamo stesso osservare per noi verso il mince di, se non sviluppiamo verso computerins o se non restiamo umani. Per Petzold è il contrario dell'alienazione l'appartenenza, di zugehörigkeit. Coltivare l'appartenenza non è neanche un segreto. Ir in contatto con umans faccia a faccia, promuovere comunanze e comuns vivs, tadlar sul senso de ses corp e sun ses emozions ed acceptar l'agen ritm. Qua voler dir che no pregiain il process che no fain e che no ans volain tor temp per quel. Non possiamo imprendere il nostro balz se non abbiamo perseveranza e non abbiamo la possibilità di sviluppare insieme con altri. Fici importante essere di cercare più contatto con la natura ed imprendere quella, alla fine è non natura. Star salda mince tanto e tedlarsi in sai e se agens bisogni. Sortire il ritmo accelerà e vivere anche il momento. Tutto qua da energia ed in scolia con nos ves e col mondo.
1: Che ne sto il plezzen veia da Alice Kühne e quelca tez quadegna era anche la quotidiana da venderde, ni semplei RTR.

0: Tiene sto Songbird dat Eva Cassidy in oxra Steinmusikal. Si va las novitats de las nov, so anda ca numnada manch in arch musical. Et anchel vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador, o ella pudi festivar i cis 70 aval anniversari. E na donna, tio son scumatetta li far las chiosas a si moda.
1: Io vaia dina am pruauda am flami acina via. Io ero mai contents con quai ca era stos fa ascia quai mava bu. E mi mumma geva e ca io volevo mai da meuns sin via. Io vaia dina cicina na selber. Also, bu fa sco previu auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di cisam prempascu musicista e da kencio influenzò il si sviluppo musical e personal. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: Il D der RTL.
1: Hat's gnur sin kadisch. Ad Arau, eina donna da 22 ans morten in Sogitim, su entri in a parti da Rafe la noc vergada, quei comunicesce alla polizia cantonale da Largovia. Ulteriuras cium persunas d'entra 24 e 27 ans e imblessadas ed el spital. Il delinquent o ils delinquents en una dina sila foggia e varga cien polizisti in acciun per parte e cugli agita la polizia tudesce sur confin. Gli andamen exact il delict ni era giunts per quel en buon conoscenz. Per bo disturbalas investigazions tradesce la polizia ne gins details. Per il moment investigation in sen tuttas direcciuns. Se la via del pass del Fluela ed au ier dus greves accidents en tei for 4 uras. Duas personas sege mortas e duas ulterioras blessadas grevamen, comunicescia la polizia cantonala. En tormes gie, in motociclist news, il contrviale su enter sintere impendente ruclaus de la costa giù. Llum da sia tontons sege morce un alliuc. A quarta vonda squatra e lui in mani giunts da jocions con un vehicle de 3 rodas con un passagier colidaus con una motociclista. Il cun passagier da jocions e morts al liuc di l'accident. Le vie del pass del Fluela e per cui è stata serata durante pli resures. Su entri il gran incendio in una halla da riciclati d'autos a Decublon Helvat, andas autoritats aveu revocà gli alarm. Quei monta che las mesires de protezione specialas per la popolazione annulladas, comunicesce il canton Vat. A persunas cam problems continuons cun treflat, vincus egli auda consulta il miedi ni la media. Ils pompiers han druau radon in gi per controllare il fiuc. In certa barjave vivenda di sera, a prevede il film spesso e potenzialmente toxic, er la regione intorn la halla nida bloccata. La ragion per il barjament è un buclara, pil moment vin supponeu che una batteria da lithium in auto per dismetter agi pigliau fiuc. Allora, un tiel sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buavunda, sil podeste è sia compatriota Nicole Koller, che ha guadagnato bronze. Mergent va l'italiana Martina Berta, che ha pers in una minuta e si azzacunda sin Frey. Alessandra Keller ha giù duas ga problems con la cadena ed è unida 13 avla. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, so enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Schilunch il tema sperots domenica sera, Giorgio Vigleun in abiala serata.
0: La Saira ter RTL. Cun Sempel Verz, Scuverides e Hits. Musica non-stop.

RTR. Muzică non-stop. Cu un ser pervers. Scuvrides. E hits.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Finta la scovrida.

Proverbis. Disgratias et algrezias nu venien mai sulettas.

Jausun hans do diritter il clarinettist da la cappella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

Üna föglia da Luise Famos. Üna föglia da collar persa ent il vent. La randolina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Ides utuan.